0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: E nonostante questa sia la rubrica Moto News, si parla anche di quattro ruote, perché nelle carovane di Moto for Peace, quando si sposta nelle missioni intercontinentali attraverso il mondo, ci sono anche dei furgoni che sono equipaggiati in un certo modo, ma che hanno bisogno anche di essere rettificati nel modo giusto e preparati, vero Marco?
3: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio, uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece e cucina da campo.
2: E prima di ogni viaggio che succede?
3: Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire ovviamente, e rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
2: Quindi una sistemazione ed una messa a punto di questi furgoni sempre molto complicata e difficile. Per fortuna avete anche non soltanto dei bravi professionisti localizzati in diversi punti d'Italia, perché oltre Roma c'è anche l'Alto Adige.
3: In Alto Adige, precisamente a Bressanone, abbiamo altri amici che ci danno una mano, ci sostengono da una vita. Io li chiamo amici perché ci conosciamo da tanti anni. E praticamente la ditta Nord Auto Service dei fratelli Caser. È un'azienda a conduzione familiare, ha la sede a Bressanone e praticamente, oltre all'amicizia che ci lega da tanti anni, loro ci assistono alla messa a punto dei due van, dando il loro contributo alla riuscita dei nostri viaggi ovviamente. E grazie a questa azienda, alla grande esperienza, alla serietà e al loro meticoloso lavoro che fanno per risolvere i nostri problemi, e sono tanti, come tu sai Richard, sono sempre tantissimi i problemi che abbiamo quando rientriamo dalle missioni, grazie a loro praticamente, dopo aver fatto un bel check up completo, il viaggio viene affrontato sicuramente con maggiore serenità da parte di tutto il team.
4: Landyu gets lost in his office building.
5: Man, why does every floor look the same?
4: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
5: Man, getting lost out here is the best.
4: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
5: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
4: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.

0: International Vibes.
1: Sudamericano, ore, música latina, hola, regla yo moto for peace, Sudamericano.
2: Es la hora de Sudamericano.
3: It's time for Sudamericano.
4: È tempo di Sudamericano.
1: Sudamericano.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: If you've been waiting for a summer refresh, it's all about being at the right place at the right time. That place is Macy's. The time is one day sale. You can't miss the deals I found. The best prices on the trends I want. The pieces that finish the look. The home essentials I keep meaning to get. They're all here only during one day sale. I'm not waiting any longer. I'm already at Macy's.
3: Plus, Star Rewards members earn faster during Star Money Bonus Days. Only at Macy's One Day Sale. Tomorrow.
4: Da Milano e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Ciao!
5: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
6: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Lasciamo Minsk. La strada lentamente si sta asciugando. Un timido sole si affaccia tra le nubi. La temperatura non è né alta né bassa e non c'è vento. La condizione perfetta per viaggiare. Attraversiamo la città senza incontrare traffico. Scortati dai colleghi bielorussi, ci dirigiamo verso il confine con la Russia, percorrendo agevoli strade che tagliano la campagna. Malgrado le grandi distese verdi, il terreno di questo paese però non è così fertile come sembra. E la Bielorussia mantiene alta la sua economia grazie alle risorse del sottosuolo, oltre a uno sviluppo industriale della metalmeccanica, dell'informatica e della microelettronica. Alla fine degli anni Ottanta, con il disastro ecologico causato dall'incidente al reattore nucleare di Chernobyl, l'economia della Bielorussia fu gravemente danneggiata dalla contaminazione delle regioni meridionali del paese. Furono persi interi allevamenti e intere coltivazioni, causando il blocco delle già esigue esportazioni di cereali e carne bovina. Proseguiamo spediti verso il confine, ma prima di raggiungerlo ci fermiamo per una sosta. È il momento di salutare i colleghi che ci hanno scortato durante il nostro passaggio in questo paese. Si scherza, ci si scambia indirizzi e abbracci. Ma il tempo è tiranno e forse a volte è meglio così. Non hai il tempo per capire, saluti tutti e via, sei di nuovo in sella verso una nuova meta. Sei tu, il sound del motore, il rumore del vento e i tuoi pensieri. Il viaggio prosegue verso Mosca e finalmente raggiungiamo il confine dove, con grande sorpresa, non incontriamo né dogane né controlli passaporto. E questo grazie all'Unione Doganale Eurasiatica, istituita nel 2010, che comprende Bielorussia, Russia e Kazakistan. Il viaggio prosegue su un'agevole strada a quattro corsie. Il panorama non cambia molto rispetto alla Bielorussia. Distese verdeggianti e boschi.
7: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: C'è un momento, un solo momento, in cui il mondo smette di essere rumoroso, in cui gli stadi tacciono, le luci si spengono e tutto quello che resta è il suono di un telefono che squilla. '26 luglio 1977, New Orleans, una stanza d'albergo. Un uomo risponde.
2: Hello?
1: La voce è quella di Robert Plant, il cantante dei Led Zeppelin, 28 anni, capelli d'oro, la rockstar più luminosa del pianeta. Stadi pieni, jet privati, record infranti, una band che sembra invincibile. Poi, dall'altro capo del filo, la voce di sua moglie.
3: Carrick is death.
1: Carrick è morto. Il loro bambino, 5 anni, un virus allo stomaco, veloce, implacabile. Nessun segnale, nessun preavviso, nessun addio. Mentre Robert Plant cantava davanti a migliaia di sconosciuti dall'altra parte dell'oceano, il suo piccolo Mountain Man se ne andava. Il tour si ferma, le limousine, le suite, il mito scompaiono in un istante. Robert vola in Inghilterra, terreno bagnato di pioggia delle Midlands. La campagna è silenziosa come se sapesse cos'è successo. Il funerale, il giorno peggiore. Robert guarda intorno a sé, cerca i suoi fratelli di palco. John Bonham è lì, accanto a lui. Non dice molto, non serve. A volte l'amicizia è solo restare in piedi insieme. Ma due assenze pesano come pietre, Jimmy Page e John Paul Jones. Non ci sono, diranno anni dopo che volevano dargli spazio. Robert la chiamerà in un altro modo, vuoto. Forse non hanno tanto rispetto per me quanto io ne ho per loro, mormora al tour manager. Forse non sono gli amici che credevo. Quel giorno qualcosa dentro il Golden God si spezza. Non in un urlo, ma nel silenzio. Torna alla sua fattoria, niente più jet, niente più folla. Smette addirittura di bere, smette di drogarsi, smette di essere una rockstar. Ho perso mio figlio, dirà poi. Non volevo stare più nei Led Zeppelin. Volevo stare con la mia famiglia. Compila persino un modulo per lavorare in un college per insegnanti. Robert Plant, il dio dorato, pronto ad insegnare ai bambini in una scuola di provincia e lasciare per sempre la musica. Ma un motore romba vicino al cancello della fattoria. È una limousine nera, cappello da autista, indossato per scherzo. Ed è sempre lui, l'amico fidato, il batterista, John Bonham. Non viene a convincere, viene ad esserci. Si siedono in salotto, parlano poco, bevono qualcosa, ricordano chi erano prima dei riflettori. Amici, prima di tutto, musicisti dopo. Robert a questo punto accetta un'ultima corsa, un'ultima impennata contro la tempesta. Nasce In Through the Outdoor, dentro l'uscita, fuori dall'ingresso, dentro il dolore, fuori il mito. Dentro quell'album c'è una canzone, si intitola All My Love. Non è un brano rock. È un addio sussurrato, è una carezza a un figlio che non tornerà. Si preparano quindi per un grande tour in Nord America, ma l'oscurità non è ancora sazia. Il 24 settembre, durante le prove, John Bonham inizia a bere 12 ore di fila, 40 shot di vodka. La mattina dopo c'è silenzio. John Bonham ha 32 anni e non si sveglia più. Il cuore dei Led Zeppelin si fermerà per sempre e con lui la band. Niente tour d'addio, nessun batterista sostitutivo, niente operazioni nostalgia, nessuna corsa al denaro. La band più grande del mondo si ferma. Per rispetto, per amore, perché certe assenze non si sostituiscono. Nei decenni successivi offrono a Robert Plant cifre irreali, centinaia di milioni per una sola reunion. Lui risponde sempre allo stesso modo, no. Lo chiamano egoista, testardo, traditore del mito. Ma lui sa qualcosa che pochi vogliono ascoltare. Quel mito, quel Golden God, è morto nel 1977 con suo figlio. Robert Plant non resta fermo in una fotografia ingiallita. Si reinventa negli anni, scende dal trono per tornare uomo. Scopre il bluegrass, il folk, i ritmi nordafricani. Canta con Alison Krauss, abbassa la voce, smette di gridare verso il cielo, forse perché ha capito che il cielo non risponde. Non potevo più essere quell'uomo, dirà, e aveva ragione. Noi chiamiamo forza di continuare a correre, ma forse la vera forza è sapere quando smettere, quando dire basta, quando scegliere l'anima e non il denaro, la vita e non la nostalgia. Oggi Robert Plant ha più anni di quanti suo figlio avrebbe mai potuto avere. Sale ancora sui piccoli palchi, sorride, crea, respira, ma non è più tornato indietro, perché il passato non si compra, non si replica, non si rianima. Si ama, si lascia andare e si porta con sé, in silenzio. A volte la cosa più coraggiosa che puoi fare non è restare, è andartene, per salvare ciò che di te è ancora vero.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Ciao a tutti, sono Andrea da Bolzano. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Moto for Peace.

0: Anno 2000, Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.
2: Landyu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boatyou can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
4: If you've been waiting for a summer refresh, it's all about being at the right place at the right time. That place is Macy's. The time is one day sale. You can't miss the deals I found. The best prices on the trends I want, the pieces that finish the look. The home essentials I keep meaning to get. They're all here only during one day sale. I'm not waiting any longer. I'm already at Macy's.
5: Plus, Star Rewards members earn faster during Star Money Bonus Days. Only at Macy's one day sale. Tomorrow.
6: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
0: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.

0: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection slow, le son du cœur.

Ti piace Femme Italia? Vuoi segnalarci un brano in particolare da inserire nella nostra Heavy Rotation musicale? E allora, cosa aspetti? Invia un'email all'indirizzo fmitalia@email.it. Attenzione, Femme Italia scritto per esteso. Indica il pezzo che vuoi inserire. Lo ascolterai su Femme Italia. E buon ascolto.

0: posto dolce fare niente, la convinzione di viverci per sempre, quella voglia e il calore che ci unisce, tra una canzone e una giornata che finisce, dimmi che
1: ci pensi mai
0: io e te a dormire.
1: Ricordo ancora la città
0: e tutto era lì e ci sentivamo unici. E adesso cosa c'è?

0: E adesso cosa ci resta se tutto questo non basta?
1: Sanno parlare, ascoltare, camminare, correre, suonare, dipingere e riprodursi. Sono i robot esseri artificiali che negli ultimi anni si sono evoluti fino a diventare più umani degli stessi umani. L'ultima novità del settore, come spesso accade, arriva ancora una volta dal Giappone, dove un'equipe di scienziati ha realizzato il primo androide dotato di una sorta di epidermide estremamente simile a quella umana. Per rendersi conto si tratta di un essere non biologico, fanno sapere gli addetti ai lavori, ci si deve soffermare a guardare il robot per diversi secondi, ancora si è lontani dal riuscire a realizzare un essere capace di ingannare l'occhio umano, ma i passi compiuti fino ad oggi sembrano promettere grandi ed imminenti risultati. Hiroshi Ishiguro, ricercatore dell'Università di Osaka e responsabile anche del progetto, ritiene che l'androide da lui realizzato, una donna robot ribattezzata Rempli Q1, sarà il primo di una grande serie. Voglio arrivare a costruire robot così simili all'uomo, ha detto lo scienziato, da riuscire a ingannare la nostra percezione anche per una decina di minuti. L'obiettivo, stando alle spiegazioni di Ishiguro, è quello di creare un sistema elettronico capace di mettere a proprio agio gli esseri umani. Parlare con una macchina dotata di semplice display e tastiera non è una soluzione. Ma Rempli Q1 non si limita a stupire chi la osserva soltanto per via del suo aspetto. L'androide, realizzato in soffice silicone, è dotato di 32 attuatori di movimento solo nella parte superiore del suo corpo. Questi, controllati da un meccanismo ad aria compressa, le consentono di muoversi quasi come un essere umano. Inoltre, spiega Ishiguro, il robot può anche interagire con le persone.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

Stellantis, auto elettriche imposte brutalmente dall'alto, effetti negativi sull'ambiente. Carlo Tavares, il CEO di Stellantis, uno dei più grandi gruppi automobilistici al mondo, ha espresso preoccupazioni sulla transizione verso l'auto elettrica. Ha dichiarato che questa transizione imposta dall'alto potrebbe avere conseguenze negative per l'ambiente, l'industria automobilistica e la società.

0: Tamares ha definito il cambiamento completamente deciso dall'alto come un'imposizione brutale. Ha anche avvertito che l'accessibilità delle auto elettriche potrebbe escludere la classe media dalla possibilità di possedere un'auto di proprietà. Queste preoccupazioni vengono espresse in un contesto in cui diversi grandi gruppi automobilistici mondiali stanno sollevando critiche sulla spinta politica verso i veicoli elettrici.
1: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
2: Va ora in onda solo le più belle.

Buongiorno e ben ritrovati su Moto News. Apriamo subito con un capitolo che sta facendo venire il mal di testa a migliaia di automobilisti e motociclisti italiani, cioè il caos assicurazione. Avete presente quella vecchia moto ferma in garage da anni? O l'auto d'epoca coperta dal telo nel box? Ecco, dimenticate la tranquillità. Secondo le nuove norme europee, l'obbligo di RC auto scatta anche se il veicolo resta chiuso in un terreno privato. Il motivo? Secondo il legislatore, una moto che cade può ferire qualcuno anche da ferma. Insomma, la sicurezza prima di tutto. O almeno così dicono. Ma qui arriva il bello, o meglio, il paradosso. La legge vi obbliga ad assicurarvi, ma contemporaneamente vi permette di sospendere la polizza fino a 10 mesi l'anno. Avete capito bene? Dovete avere un contratto, ma potete congelarlo. È una distinzione sottile che sembra un gioco di parole per salvare capre e cavoli, lasciando però noi cittadini con un dubbio atroce. Ma se la polizza è sospesa e non copre i danni, a cosa serve l'obbligo? E non finisce qui. In Parlamento si discute anche l'arrivo delle polizze mini, quelle con durata inferiore ai 12 mesi. Più flessibilità? Forse. Più confusione? Sicuramente. Tra i calcoli del bonus malus che saltano e premi da ricalcolare, l'unica certezza è che il labirinto burocratico si complica. Il sospetto, però, che corre tra i box e le officine è uno solo, che a guadagnarci alla fine siano sempre e solo le compagnie assicurative. E voi che ne pensate? È una misura di sicurezza o l'ennesima tassa su garage? Fatecelo sapere su info@motoforpeace.it.

0: entra in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
2: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen, Le

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo. Ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola, semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is I Want

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

E dopo aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un artista straordinario, che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio,

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: Senza frontiere. Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan White Karen.

0: can.
1: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3 dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
2: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade. L'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.

0: Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica, fa meglio la Cina però che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca e quindi regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026 gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number 1. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale e da seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese e poi, come di consueto, le novità discografiche. A dopo!

0: Conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Recherchu. È tutto, ciao.
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie. Fai la differenza.
3: Landu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
4: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
5: If you've been waiting for a summer refresh, it's all about being at the right place at the right time. That place is Macy's. The time is one-day sale. You can't miss the deals I found. The best prices on the trends I want, the pieces that finish the look. The home essentials I keep meaning to get. They're all here, only during one-day sale. I'm not waiting any longer. I'm already at Macy's.
6: Plus, Star Rewards members earn faster during Star Money Bonus Days. Only at Macy's one-day sale. Tomorrow.
7: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: Quando appoggio il cavalletto mi sembra di mettere il sogno in un cassetto.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco.

0: 2019, Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukao, Camerun.
2: Diario di bordo del 2014.
3: Quaderno de bitácora 2014. 2014 Logbook.
4: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Trentacinquesima alba dal giorno della nostra partenza. Ancora 150 km di strada nel deserto prima di affrontare la salita che ci porterà in pochi giorni a valicare le montagne superando i 5.000 metri di altezza. Si cambia scena. Già oltre i 1.000 metri le dune si trasformano in montagne, canaloni e gole da attraversare. Proseguiamo la nostra ascesa raggiungendo i 3.600 metri, dove facciamo una breve sosta. Il panorama circostante è spettacolare. Ci fermiamo qualche minuto per godere del momento e scattiamo alcune foto inaugurando il nostro striscione Moto for Peace. Il viaggio riprende. Si scende di poco e davanti a noi uno sconfinato altopiano desertico. Siamo intorno ai 3.000 metri sul livello del mare e vi rimarremo per diverse centinaia di chilometri. In mezzo all'altopiano, in pieno deserto, la piccola città di Wa che ci ospiterà per la notte. Questo piccolo centro abitato si è sviluppato intorno ai laboratori dei cantieri e dei pozzi di petrolio. I fabbricati sono nuovi, la parte storica è circoscritta al mercato rionale. La città è militarizzata, controllata da telecamere e con il divieto di fotografare. Due gradi quando ci rimettiamo in moto in direzione Lhasa. Il sole è ancora troppo basso per riscaldare l'aria a 3.000 metri. L'altitudine si fa sentire. Abbiamo cominciato una profilassi per ovviare agli inconvenienti provocati dal diminuire della pressione atmosferica e dalla carenza di ossigeno. È il momento di deviare verso sud ed affrontare il tetto del mondo. A Golmud ci riforniamo di bombole di ossigeno, che ci garantiranno un'autonomia di circa 30 minuti in caso di emergenza. E qui siamo costretti a salutare Santina e Dag, che ci precederanno con un volo a Kathmandu. In Tibet non possono entrare. La temperatura continua a scendere. I prossimi passi da affrontare sono tutti sopra i 4.000 metri. Sui volti dei ragazzi appare una comprensibile preoccupazione. Fa freddo, ogni movimento costa almeno 3 volte la fatica in condizioni normali e siamo solo a 3.000 metri. Il paesaggio cambia, laghi, sabbia, roccia, fiumi e pascoli erbosi. La temperatura scende, siamo a 0 gradi e a 4.000 metri puntuale arriva la neve a farci compagnia. Continuiamo a salire e ci avviciniamo al passo. Fa sempre più freddo. Arrivano i forti mal di testa dovuti all'altitudine e nel frattempo guadagniamo i 4.800 metri. Ci siamo, il valico. Ancora una sosta per riposarsi, ma anche per fotografare le tante bandierine di un antichissimo culto buddista che invita a legare numerosissime e colorate bandiere ad un nastro disteso tra due speroni rocciosi o tra due costruzioni. Ogni sventolio di bandiera rappresenta una preghiera che vola dalla terra verso il cielo. Più in alto è collocata la bandiera e più velocemente e facilmente la preghiera raggiungerà la sua destinazione. Il viaggio prosegue verso l'ultimo passo della giornata. 5.010 metri. Da qui, anche se di poco, almeno per oggi sarà tutto in discesa. La stanchezza si fa sentire sempre di più. lunghi tratti di sterrato si alternano all'asfalto e restare in piedi sulle pedaline della moto diventa sempre più difficoltoso. Sostiamo per la notte a Tuo in una guest house con il minimo dei comfort. L'acqua della doccia è tiepida, la stanza è fredda. Ci scaldiamo con la cena a pochi metri dagli alloggi, zuppa bollente e acqua calda.
5: Allora, domani facciamo un pass a 5,2, un altro a 4,8 e poi dormiamo a 4,4.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: È il 1980, George Benson è un virtuoso della chitarra jazz. Quincy Jones, abile produttore discografico, leggendario, è investito da un'idea. Chiama al telefono Red Templeton, uno che nella sua lunga carriera ha scritto canzoni come Rock With You o Thriller per Michael Jackson e altri, e gli dice: facciamolo diventare un artista a tutto tondo, facciamolo diventare una hit da milioni di copie vendute. Give Me The Night, con una ritmica e una musicalità da jazz, ritmo disco e di classe pop, Quincy Jones ha l'intuizione giusta. Diceva: George canta come suona e suona come canta. Non a caso in questo brano la sua voce e la sua chitarra si rispondono in un dialogo tra uomo e strumento, tecnica che poi userà in seguito e sarà il suo marchio di fabbrica. Ma sarà proprio per questa tecnica che nascerà la magia. Give Me The Night scalerà le classifiche di tutto il mondo, portando all'artista anche un Grammy Awards, e che ancora oggi è considerata un capolavoro. Per questo album verranno oltretutto impiegati grandi musicisti, da Herbie Hancock a David Foster, da George Duke a Patty Austin. Eleganza, groove e talento puro. George Benson non ha però suonato solo una hit, l'ha scolpita nella roccia musicale.

Benvenuti a Cocktail Magazine. Oggi shakeriamo un drink decisamente amaro che arriva direttamente dai palazzi del potere di Bruxelles. Prendete lo smartphone e cancellate l'ultima chat, perché è esattamente quello che sembra essere successo ai vertici dell'Unione Europea. Al centro della tempesta c'è ancora una volta la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, specializzata nell'utilizzo di WhatsApp a quanto pare. Il motivo? È sparito nel nulla un gruppo chat segreto che la collegava a un G7 tascabile. Il presidente ucraino Zelensky, il francese Macron, la nostra premier Giorgia Meloni, il tedesco Friedrich Merz e il britannico Keir Starmer. A far scoppiare il caso è stata l'organizzazione investigativa olandese Follow the Money, che aveva chiesto di accedere a questi messaggi. La Commissione europea ha risposto con un secco no, giustificandosi così: se pubblichiamo quella chat, rischiamo di complicare le relazioni internazionali nell'Unione. Una scusa che non ha convinto la mediatrice europea Teresa Anino, che ha ufficialmente aperto un'indagine formale per violazione delle regole sulla trasparenza. Anino ha già convocato i rappresentanti della Commissione per un faccia a faccia. Insomma, cambiano i leader, ma il vizietto del cancella per tutti a Bruxelles sembra rimanere lo stesso. Quali segreti?

0: Katie Scottanti custodiva quel gruppo. Restate sintonizzati, il cocktail di oggi è decisamente ad alta gradazione geopolitica.
1: Ciao, sono Gianluca Gentileschi e mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace.

0: Lend You listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boat You is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boat You. It feels good to Geico.
3: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
4: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
3: Savvy, Steven.
4: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
3: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
5: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
6: Mongolia 2026. L'intervista del giorno.
7: Siamo ormai giunti alla fine di questa lunga missione Mongolia 26. Il team si trova ad Ulaanbaatar. Le ultime tappe in Mongolia sono state caratterizzate da caldo e vento, ma sentiamo tutto dal capospedizione Bernardo Lepore.
8: Buongiorno, finalmente siamo arrivati qui a Karakorum o Karkorin, dipende quale mappa leggete. Ieri ci siamo salutati che eravamo sulla strada da Bayangur per arrivare qui. Ieri è stata una giornata di guida che è andata bene dal punto di vista del caldo, della temperatura, però abbiamo preso pioggia e un vento degno di quello della Patagonia fino a fine tappa. Comunque eccoci qui, questa città del 1200 fondata da Gengis Khan. Adesso ci troviamo appunto in una parte che è stata ricostruita. Quindi questo è un monastero che è stato ricostruito all'incirca nel 1600 da un re mongolo che ha importato qui il buddismo tibetano. È un posto veramente stupendo, tenuto tra l'altro in modo eccellente. Quindi oggi ci godiamo questa giornata di relax e visite prima di risolvere i problemi che ci saranno da domani, perché il nostro corrispondente mongolo che deve portare via le nostre moto e il furgone da qua ha cambiato idea su diverse cose, quindi sul prezzo, date, e questo ci mette in grande difficoltà. Comunque stiamo vedendo di risolvere la cosa. Se non ci vedete tornare per la data prevista, sappiate che stiamo ancora a Ulaanbaatar, ok?
7: Dino in bocca al lupo e speriamo che tutto si risolva al meglio per il rientro. Mongolia.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
14: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
13: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
15: E sii protagonista dei progetti umanitari di Moto for
14: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
13: Grazie.
16: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo. Attraverso Montenegro e Kosovo.
17: Scopo della missione:
16: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: non c'è nessuna emergenza climatica. Un gruppo internazionale di oltre 1500 scienziati e professionisti della Global Climate Intelligence Group ha pubblicato una dichiarazione che sfida la narrativa dell'emergenza climatica. Ecco i punti salienti. Il clima è sempre cambiato naturalmente. La Terra ha vissuto cicli di riscaldamento e raffreddamento ben prima dell'era industriale. Esempio, la piccola era glaciale terminata nel 1850. Il riscaldamento attuale è più lento di quanto previsto dai modelli dell'IPCC, dimostrando che la scienza climatica è ancora incerta. I modelli climatici sono sempre inaffidabili. Sovrastimiamo l'impatto della CO2 e ignoriamo i benefici dell'aumento di anidride carbonica. La CO2 invece è essenziale per la vita. Non è un inquinante, ma il fondamento della fotosintesi e della crescita delle piante. Livelli più alti di CO2 hanno reso la terra più verde e migliorato i raccolti agricoli. Nessun aumento reale di disastri naturali. Non ci sono prove che uragani, alluvioni o siccità siano diventati più frequenti o intensi a causa del riscaldamento globale. Le politiche di riduzione della CO2 invece sono costose e dannose. Serve una politica climatica razionale. Nessuna emergenza giustifica il panico o misure drastiche come il net zero CO2 entro il 2050. L'obiettivo dovrebbe essere energia accessibile e prosperità, non allarmismo ingiustificato. In conclusione, gli scienziati della Clintel chiedono un approccio scientificamente equilibrato al clima, rifiutando l'allarmismo e sostenendo politiche energetiche pragmatiche. La loro missione è consigliare governi e aziende basandosi sui dati reali, non su modelli catastrofisti. Messaggio chiave: non c'è crisi climatica, servono più scienza e meno ideologia.
1: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora.

0: you.
1: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
2: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor Lumi. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
3: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. Say la vie. Would be better if I was French.
3: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
3: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
5: Behind. Dietro le storie della musica.
6: New York, 15 gennaio 1972. In vetta alla classifica americana dei singoli arriva la canzone di un folk singer semi sconosciuto. Per 4 settimane American Pie, cantata e composta da Don McLean, rimane fissa al numero 1. L'album omonimo da cui è tratta è stato pubblicato lo scorso ottobre e rimarrà l'unico grande successo del cantautore, la cui carriera era cominciata accompagnando a fine anni 70 il leggendario Peter Seeger nei suoi concerti a difesa dell'ambiente nella valle del fiume Hudson. Quando esce su 45 giri, American Pie viene divisa in due parti, una su ciascuna facciata. Motivo? La durata ben 8 minuti e mezzo, fatto che non impedisce al successo del pezzo, dovuto certamente all'accattivante melodia, ma soprattutto ha un testo misterioso e intrigante. Attraverso metafore e visione di vario tipo, McLean tratteggia una sua affascinante storia del rock, cominciando da quando muore Buddy Holly, The Day and the Music Die, il giorno in cui è morta la musica, come è stato definito il 3 febbraio 1959, la data fatidica in cui perdono la vita Buddy Holly e il giovane rocker chicano Richie Valens e il DJ texano Big Bopper, vittime di un incidente aereo. Arrivando fino a oggi e citando, seppur nascosti nelle pieghe del testo nelle allegorie, tanti altri protagonisti, da Bob Dylan a Janis Joplin, in realtà American Pie è una dedica appassionata all'America stessa, alla perdita dell'innocenza e delle speranze che l'hanno sempre contraddistinta. Negli anni si sono sprecati i tentativi di spiegare la canzone, con vari dibattiti fra esperti. A precisa domanda Don McLean ha risposto: il significato vuol dire semplicemente che non dovrò mai più andare a lavorare. Grazie ai soldi guadagnati con quel brano, McLean non ha effettivamente più avuto problemi di ordine economico.

0: Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Portogallo, Slovenia, Lituania e Croazia, l'uso del casco in moto e scooter è obbligatorio, ma anche chi è in sella come passeggero, che deve avere almeno 12 anni. In Portogallo, oltre all'uso del casco obbligatorio, scende a 7 anni la soglia di età per poter andare in moto come passeggero.
1: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Fortis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Fortis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
4: L'uso di materiali innovativi come il grafene, la fibra di carbonio o leghe ultraleggere renderà le moto più leggere, ma al contempo più robuste e resistenti agli urti. Questo migliorerà le prestazioni e l'efficienza, riducendo il peso complessivo. Oltre ai motori a emissioni zero, si sta già pensando all'utilizzo di materiali riciclabili e alla produzione sostenibile delle moto. La sostenibilità diventerà un aspetto chiave, con veicoli progettati per ridurre il loro impatto ambientale in ogni fase del ciclo di vita. Il design delle moto diventerà più futuristico e aerodinamico, con linee minimali e forme aggressive. La personalizzazione sarà facilitata da tecnologie come la stampa 3D, che permetteranno ai motociclisti di creare componenti unici e su misura per le loro esigenze.
5: Fuse ODG and SPZ, what we tell them? Blaze them!
6: Look at you!

0: Ciao, sono Serena. Anche io da Roma ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Camminando per strade deserte nel centro di Roma.
2: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
2: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
0: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: non perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
3: Made in Italy. Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
4: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
5: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace. Italiano per nascita, motociclista per scelta.
6: Behind, dietro le storie della musica.
7: Oggi parliamo di una storia insolita, una storia che ha per tema il plagio musicale. È vero, le note sono sette, ed è pur vero che prima o poi una canzone ne ricordi un'altra, ma il plagio no. Il plagio è una vera e propria copiatura, sia nei suoni che nelle note che nell'intento. E questa volta a cadere in pieno nel plagio ci sono niente po' di meno che i Queen. Sì, avete capito bene, i Queen di Freddie Mercury. Correva l'anno 1982, una band poco conosciuta chiamata The Time e legata al mondo di Roger Nelson, al secolo Prince, rilascia un pezzo funk incredibile, ma due anni dopo, nel 1984, i Queen pubblicheranno un brano dal titolo Radio Gaga. Sembrerebbe tutto normale se non fosse per un piccolo particolare. Roger Taylor, il batterista dei Queen, sembra fosse rientrato da un viaggio un anno prima fatto negli States, proprio a Minneapolis, e indovinate chi si esibiva in quel periodo nella città dello stato del Minnesota? Sì, proprio i The Time. La storia shock è che Roger Taylor abbia deciso di omaggiare quel sound e quindi di dare a questo brano le similitudini con quel basso che incalza pulsante, stesso tipo di sintetizzatori e persino il tipo di atmosfera elettrofunk fanno di Radio Gaga un brano già sentito, almeno in America. Ufficialmente dalla band non ci saranno conferme, nulla, anche se in un'intervista poi scomparsa, guarda caso, nel 1992, proprio Roger Taylor avrebbe detto testuali parole. Beh, ai tempi prendevamo ispirazione un po' dappertutto e da tutto quello che suonava bene. Poi, che Radio Gaga sia diventata un capolavoro non vi è dubbio, ma forse, e dico forse, dobbiamo ringraziare anche un piccolo concerto dimenticato a Minneapolis e dare la giusta riconoscenza a quel gruppo che sicuramente non ha poi fatto strada, ma che con l'unico successo prodotto da Prince ha poi ispirato i grandi Queen.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News con Marco Veronese.
2: Le borse laterali o baule posteriore forniscono spazio sufficiente senza compromettere il comfort, permettendo il trasporto sicuro di indumenti e oggetti personali per i motociclisti. Moto4Peace vanta una notevole esperienza ultra decennale con le borse in alluminio della MyTech, che offre un prodotto solido, di qualità e di buon design.
3: This is Radio Moto4Peace, the radio without frontiers.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2016.
2: Quaderno de bitácora 2016.
3: 2016 Logbook.
0: Buon weekend su Radio Moto for Peace, ancora un appuntamento con America Live. Vi propongo di ascoltare la voce di Riccardo Prati, felice di ritrovarsi a New York con la propria moto, e poi ancora Bernardo Lepore, quando insieme abbiamo realizzato la diretta telefonica.
4: Siamo a Times Square, siamo partiti da Panama City 2 mesi fa e adesso siamo arrivati a Times Square. Non nascondo l'emozione. Era un sogno quando siamo partiti, adesso sembra tutto facile, e invece ci siamo dovuti conquistare giorno per giorno. Però arrivare qui a New York con la propria moto è un'emozione che veramente non apprezzo. Sono molto contento di essere qua con questa vecchia moto e con i miei cari amici che mi hanno accompagnato, e quindi domani andrò in un bel garage dove mi aspetterà per un paio di mesi. Poi il viaggio continuerà verso nuovi lidi, perché the show must go on.
0: Ma attenzione, c'è una grande sorpresa. In diretta qui ad America Live da New York c'è Bernardo Lepore. Allora Dino, lo possiamo dire adesso con tranquillità: missione compiuta.
5: Esatto Richard, ciao a te e ciao a tutti quelli che ci ascoltano. Missione compiuta, siamo arrivati a New York ieri sera, tappa unica da Ottawa. È stato un trasferimento non troppo impegnativo, i chilometri erano soltanto 700, perché ormai diciamo soltanto 700. Con questi 700 chilometri siamo arrivati ad un totale di 13.000. Questo tour ha avuto questa percorrenza chilometrica, che è una percorrenza chilometrica relativamente importante, perché le difficoltà si sono concentrate soprattutto nel tratto del Centro America.
0: Allora 1.000 chilometri in meno di quelli previsti, giusto?
5: Sì, circa 1.000 chilometri in meno, perché poi quando sei sul territorio magari ti consigliano strade diverse, oppure ci sono strade nuove, oppure ci sono dei cambiamenti di itinerario, e quindi è per questo che sono quei 1.000 in meno.
0: Senti, come vi ha accolto il meteo newyorkese?
5: Siamo arrivati in una giornata di pioggia, la pioggia in questi ultimi giorni è stata una costante per noi, e si prevede pioggia anche per tutta la settimana che viene.
0: E oggi cosa farete di bello?
5: Avremo una giornata molto importante, perché sarà una giornata che trascorreremo in dogana per caricare tutti i mezzi, quindi moto e van, nei container, e quindi per fare rientro in Italia. E poi naturalmente dedicheremo qualche giorno alla visita della città, e poi il 9 abbiamo un importante impegno all'ONU dove incontreremo la delegazione italiana. Quindi niente, questo viaggio si è concluso, ieri sera abbiamo brindato, festeggiato. Poi sai come vanno i racconti, i ricordi, insomma.
0: Avrete fatto un breve riepilogo dei 13.000 chilometri appena percorsi praticamente.
5: Sì, esatto, abbiamo fatto questo riepilogo e ci siamo un po' commossi, sì, perché è stato un grande sacrificio. Poi diciamo che questi viaggi, più che viaggi, sono delle sfide, perché sono molto impegnative. Noi non facciamo il classico turismo, noi maciniamo chilometri su chilometri in ambienti difficili, con temperature molto complicate, e quindi è stata una vera sfida arrivare fino a qui tutti insieme, senza nessun incidente, senza nessuno che si è fatto male.
0: E vabbè, dai, di incidente è bastato il mio.
5: È bastato il tuo, tu ti sei mancato tantissimo. Però in questo viaggio non abbiamo bucato neanche una gomma. Non abbiamo bucato una gomma, ma abbiamo avuto dei problemi seri, molto seri, su Tremoto, che ci hanno fatto ritardare alcune tappe, che ci hanno complicato, che ci hanno innervosito. E quindi è tutto cancellato, perché quando arrivi e praticamente è tutto andato bene,
0: sono cose che si dimenticano,
5: tutte le cose che fai, esatto, poi ti ricordi soltanto le cose positive. Quindi Richard, ti do un caro abbraccio e magari ci sentiamo fra qualche giorno per salutare New York.
0: Eh beh, no, no, naturalmente ci dovrai aggiornare sul carico dei mezzi sui container, che non è mai cosa semplice, poi anche ci dovrai illustrare e raccontare l'importante appuntamento alle Nazioni Unite.
5: Va bene, un caro abbraccio.
6: Allora. Ciao Dino, grazie.
5: Ciao, ciao Richard, ciao.
0: Bene, bene, finalmente Bernardo Lepore dal vivo qui ad America Live, che tornerà tra meno di 2 ore in replica, altrimenti domani con una nuova puntata. Da Richard è tutto.

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

0: Cocktail Magazine con Richard Shu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. Perché il gelato è meno buono se scongelato e ricongelato? Quando il gelato si scioglie e viene ricongelato, la sua consistenza cambia perché perde aria e la struttura molecolare si modifica. Il gelato viene montato incorporando aria durante il processo di congelamento e mantecazione, il che gli conferisce una consistenza vellutata. Quando si scioglie, i cristalli di ghiaccio si dissolvono e le bolle d'aria fuoriescono, causando una perdita di sofficità. Ricongelandolo, il gelato avrà cristalli di ghiaccio più grandi e una consistenza più solida e granulosa, diversa da quella originale.

QJ Motor SRT 600 SX, la crossover cinese low cost che non teme confronti. Prezzo irresistibile, 5.490 euro e dotazione completa per questa versatile media cilindrata, pronta a sfidare rivali più blasonate. Punti forti, motore bicilindrico Euro 5+, da 56 cavalli, vivace ai medi, gestibile e con un buon allungo. Ciclistica premium, forcella a steli rovesciati regolabile, freni radiali e cerchi a raggi tubeless. Comfort ed elettronica, sella e manopole riscaldate, doppia USB, controllo di trazione e ABS. Accessori inclusi, bauletto in alluminio di serie.

0: valigie a 795 euro. Limiti: protezione all'aria ridotta per arabrezza piccolo, pressione sul petto a velocità contenute, pedane alte per chi è più basso di 1,80 m, posizione di guida leggermente forzata. Freno posteriore poco reattivo, richiede pressione decisa. Verdetto: un'ottima tuttofare, economica, ideale per chi cerca divertimento e praticità senza spendere troppo, perfetta per viaggi brevi e strade secondarie, meno per lunghi tragitti autostradali.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
2: How y'all feeling tonight? I want you to stand up on your feet if you love Stevie Wonder.

better than that.

Oggi vi porto indietro nel tempo, esattamente nel 1975. Un anno magico, pieno di energia, chitarre incandescenti e grandi tour internazionali. E proprio in quell'anno, un certo Carlos Santana, il chitarrista messicano dalle mani di fuoco, arriva in Italia con il suo tour europeo. 10 date, 10 città, 10 serate di pura musica. Ma dietro quelle note c'è una storia che pochi conoscono. Una leggenda che lega Santana ai nostri New Trolls. I New Trolls, in quegli anni, sono una delle band più importanti della scena italiana. Dal beat degli anni 60 al prog sinfonico di Concerto Grosso fino alle sonorità più pop. In quel tour italiano sono proprio loro ad aprire i concerti di Carlos Santana. La storia vuole che una sera a Genova, mentre i New Trolls stanno suonando il loro brano Il Sole Nascerà, un pezzo quasi sconosciuto, addirittura un lato B di un disco importante come Una miniera, Carlos Santana dietro le quinte sta accordando la sua chitarra, ma all'improvviso si ferma, è folgorato, le sue orecchie si drizzano, quella melodia lo colpisce proprio come un fulmine. Si alza, va dietro il palco e chiede ai New Trolls: chi ha scritto questa magia? I ragazzi ridono, dicono: ma no, è solo un lato B di un disco, niente di che. Ma per Santana quelle note sono pura ispirazione.

prende quindi una copia del disco, la mette nella sua valigia e dopo l'ultima data italiana vola in Spagna. Lì inizierà a lavorare su quelle armonie che gli girano in testa e, guarda caso, un anno dopo il mondo intero ascolterà un brano destinato a diventare leggenda. Europa. Coincidenze? Ispirazione? O un vero e proprio prestito musicale? Di certo le somiglianze tra Il Sole Nascerà ed Europa non sono passate inosservate ad orecchie fini. Ma come spesso accade nel rock, la linea tra plagio e ispirazione è sottile come una corda di chitarra. E questa era la leggenda del giorno. Santana e i New Trolls avranno una scintilla che è nata a Genova e che ha acceso il mondo intero. Io intanto vi do appuntamento alla prossima puntata di Behind, perché dietro ogni canzone c'è sempre una storia che merita di essere raccontata.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Summertime. Stai ascoltando la programmazione estiva di Radio Moto for Peace.
1: La radio senza frontiere.
2: Mongolia 2026. L'intervista del giorno.
3: Siamo ormai giunti alla fine di questa lunga missione Mongolia 26. Il team si trova ad Ulaanbaatar. Le ultime tappe in Mongolia sono state caratterizzate da caldo e vento, ma sentiamo tutto dal capo spedizione Bernardo Lepore.
4: Buongiorno, finalmente siamo arrivati qui a Karakorum o Karkorin, dipende quale mappa leggete. Ieri ci siamo salutati che eravamo sulla strada da Bayangur per arrivare qui. Ieri è stata una giornata di guida che è andata bene dal punto di vista del caldo, della temperatura, però abbiamo preso pioggia e un vento degno di quello della Patagonia fino a fine tappa. Comunque eccoci qui, questa città del 1200 fondata da Gengis Khan. Adesso ci troviamo appunto in una parte che è stata ricostruita. Quindi questo è un monastero che è stato ricostruito all'incirca nel 1600 da un re mongolo che ha importato qui il buddismo tibetano. È un posto veramente stupendo, tenuto tra l'altro in modo eccellente. Quindi oggi ci godiamo questa giornata di relax e visite prima di risolvere i problemi che ci saranno da domani, perché il nostro corrispondente mongolo che deve portare via le nostre moto e furgone da qua ha cambiato idea su diverse cose, quindi sul prezzo, date, e questo ci mette in grande difficoltà. Comunque stiamo vedendo di risolvere la cosa. Se non ci vedete tornare per la data prevista, sappiate che stiamo ancora a Ulaanbaatar, ok?
3: Dino in bocca al lupo e speriamo che tutto si risolva al meglio per il rientro.
5: Mongolia 2026,
6: la missione umanitaria di Moto for Peace.
5: Le ultime notizie con Richard Chu.
7: If you've been waiting for a summer refresh, it's all about being at the right place at the right time. That place is Macy's. The time is one day sale. You can't miss the deals I found. The best prices on the trends I want, the pieces that finish the look, the home essentials I keep meaning to get. They're all here only during one day sale. I'm not waiting any longer. I'm already at Macy's.
8: Plus, Star Rewards members earn faster during Star Money Bonus Days. Only at Macy's one day sale. Tomorrow.
9: Landyu gets lost in his office building.
10: Man, why does every floor look the same?
9: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
10: Man, getting lost out here is the best.
9: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
10: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
9: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
0: Radio Moto for Peace presenta
11: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Come? Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
19: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
15: Da Steven Spielberg.
20: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
20: Cosa vuoi fare?
21: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
22: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
22: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
23: Nel 2009 Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
24: Scopo della missione:
23: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukao, Camerun.
25: Sudamericano, ore, musica latina, ora, en Radio Moto for Peace, Sudamericano.
26: Es la hora de Sudamericano.
27: It's time for Sudamericano.
26: È tempo di Sudamericano.

Mi serve un poco d'acqua nell'aglio rossa senza più portiere. Chiudi a chiave quella bocca, è tardi sì ma non importa, è bello camminare insieme. E siamo i primi del 2000 e nessuno è in grado di pensare

0: Non ho più nulla da guardare. Il viaggio è lungo e si ritorna. Ormai è passata qualche ora da mi sono innamorato al mare.
1: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto 4 Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. A te.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Ivanpah Solar Plant went live 10 years ago and was supposed to produce clean power for at least 30 years.
2: L'Ivanpah Solar Electric Generating System, la più grande centrale solare termoelettrica al mondo al momento della sua inaugurazione, chiuderà i battenti. Costruita nel 2016 nel deserto del Mojave in California, questa mastodontica struttura copriva ben 14,24 km quadrati e vantava tre torri alte come grattacieli, circondate da 300.000 specchi. Un progetto da 2,2 miliardi di dollari con 1,6 miliardi finanziati dai contribuenti. Ma oggi fallimento economico, inefficienza tecnologica e un nuovo problema. Cosa fare con le tonnellate di rifiuti lasciati indietro? L'Ivanpah produceva il 30% dell'energia solare termica degli Stati Uniti, ma non è bastato. I costi di gestione, la bassa resa e la dipendenza da sussidi pubblici ne hanno decretato la fine. E ora, mentre gli ambientalisti promuovono la transizione verde, nessuno sa come smaltire gli enormi rifiuti tecnologici di questo fallimento. I verdi tacciono, intanto nel deserto restano solo torri abbandonate e specchi spenti. Il simbolo di un sogno energetico infranto.
3: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Piece.
4: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Piece.

0: Dietro le storie della musica.
1: Los Angeles, California, 15 aprile 1989. Sono passati esattamente 5 lustri, a metà degli anni 60, infatti il nome di Roy Orbison e la sua voce calda e fascinosa erano abitué delle classifiche americane. Oh Pretty Woman, un suo famoso pezzo del 64, è perfino stato nei top 10 per diverse settimane. Poi l'oblio, ripescato prima da Katie Lang per il duetto di Crying, che gli valse anche un Grammy, e poi da George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty e Jeff Lynne per l'operazione Traveling Wilburys, supergruppo in cui le vere identità dei 5 celebri componenti vengono celate e tutti si trasformano in uno dei fantomatici fratelli Wilbury, a fine anni 80 Roy Orbison torna alla ribalta. Appena finito il disco con Traveling Wilburys, insieme allo stesso Jeff Lynne e al chitarrista Tom Petty, Mike Campbell produce l'album Mystery Girl, che contiene il brano You Got It, brano che riporta Orbison in testa alle classifiche. Il disco esce a inizio 89. Qualche settimana prima, il 6 dicembre 88, Roy Orbison, o The Big O, come con affetto molti lo chiamano, crolla sul pavimento della sua casa madre a Nashville dopo aver passato l'intera giornata a montare un modellino d'aereo. Un infarto lo stronca infatti all'età di 52 anni, ma la sua musica vola alta, anzi altissima. Mystery Girl va al 5° posto in classifica e You've Got It diventa un successo internazionale. E proprio oggi, il 15 aprile 1989, il pezzo conquista la prima posizione delle charts americane.

0: C'est tombé.
1: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
2: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: La programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
1: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
2: L'ombra di Epstein sul dossier sanità. Torniamo a parlare qui a Cocktail Magazine di notizie tenute nascoste dai mainstream italiani ed in particolare di un legame che continua a scuotere i palazzi del potere globale, quello fra i magnati Bill Gates e Jeffrey Epstein. Se per anni ci hanno raccontato di incontri casuali e profondi rimpianti, i documenti pubblicati in Italia nel febbraio 2026 solo da La Verità, BioBlue e Il Giornale, ma anche dal Wall Street Journal, New York Times e il The Guardian, ma anche da Fox News e New York Post, disegnano uno scenario molto diverso. Non stiamo parlando solo di cene di beneficenza, qui si parla di business, di un modello di business applicato alla salute globale. Documenti alla mano, con prove inconfutabili, viene alla luce un carteggio che risale ad anni prima della pandemia di Covid-19. Nel marzo 2017, attraverso la BGC3, cioè la cassaforte tecnologica di Gates, partivano email con oggetti chiarissimi, obiettivi e perimetri d'azione. Ma cosa c'era dentro questi obiettivi? Si parla di scienza del cervello, di neurotecnologie e soprattutto di come mettere a terra risorse per influenzare le politiche sanitarie mondiali. Secondo quanto riportato, Epstein non era un semplice ospite, ma un uomo che si muoveva dietro le quinte per attrarre capitali. Già nel 2011, in una mail finita agli atti, si discuteva di come certi progetti avrebbero attirato ulteriori soldi per i vaccini, ipotizzando rendimenti finanziari precisi tra il 5 e il 7%. L'accusa lanciata dalle pagine della Verità e dagli altri media citati poc'anzi è pesante. La preparazione alla pandemia non sarebbe stata solo una nobile missione filantropica, ma una strategia pianificata a tavolino per creare un'infrastruttura finanziaria permanente. E poi c'è la coincidenza che fa discutere l'Event 201. Ottobre 2019, una simulazione di pandemia da coronavirus sponsorizzata, guarda caso, proprio dalla Fondazione Gates, avvenuta appena 2 mesi prima che il mondo conoscesse davvero il virus. Mentre i media mainstream spesso sorvolano su questi incroci, proprio perché magari, guarda caso, hanno ricevuto soldini dal signor Gates, i documenti oggi ci costringono a chiederci dove finisce la prevenzione e dove inizia il profitto. E soprattutto, qual era il vero ruolo di un uomo come Epstein in questa partita per il controllo della salute mondiale? Restate con noi, continueremo a seguire l'evoluzione di questa inchiesta.
3: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Ale, ma ho perso tutti i denti.
1: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
2: Music in the mix with your favorite DJ.
3: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così.

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
2: Si parla spesso di diritti quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
4: Music in the mix with your favorite DJ.

0: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace. In Italia la revisione periodica dei veicoli a motore è disciplinata dall'articolo 80 del Codice della Strada. Va effettuata a 4 anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni 2. Se decidi di effettuare la revisione presso la motorizzazione, spenderai 45 euro, mentre ne spenderai 76,88 presso un'officina autorizzata.
1: Behind, dietro le storie della musica.

Una delle band più amate del rock alternativo americano sono i Goo Goo Dolls. Una storia fatta di trasformazioni, perseveranza e grandi successi che hanno segnato intere generazioni. Tutto inizia a metà degli anni Ottanta nella città di Buffalo. È qui che due giovani musicisti, John Reznik e Robbie Tuckack, decidono di formare una band insieme al batterista George Tuturska. All'inizio il loro sound è molto diverso da quello che li renderà famosi. Si muovono infatti nella scena punk rock underground con influenze grezze e dirette. Il nome Goo Goo Dolls invece nasce quasi per caso, ispirato a una pubblicità di una bambola, un nome scelto all'ultimo momento, senza immaginare che sarebbe diventato iconico. Negli anni 80 e nei primi 90 pubblicano diversi album indipendenti, costruendosi lentamente una fan base. Ma il vero punto di svolta arriva nel 1995 con l'album A Boy Named Goo. È qui che il pubblico inizia davvero a notarli.

ormai successo mondiale arriva qualche anno dopo, nel 1998, con una canzone destinata ad entrare nella storia, Iris. Il brano viene scritto per la colonna sonora del film City of Angels e diventa un fenomeno globale. Iris non solo conquista le classifiche, ma rimane per settimane ai vertici delle radio americane e internazionali.

È una canzone che parla di vulnerabilità, amore e desiderio di essere compresi, temi universali che colpiscono milioni di ascoltatori. Da quel momento i Goo Goo Dolls diventano una band di riferimento del pop rock internazionale. Nel corso degli anni, poi nei 2000, continueranno a sfornare successi. Tra i brani più celebri troviamo Slide, Black Balloon, Here Is Gone e

loro stile evolve. Dalle radici punk si spostano verso il rock più melodico e radiofonico, caratterizzato dalla voce distintiva di John Resnick e dai testi emotivi e personali. La formazione della band cambia nel tempo, il batterista originale lascia negli anni 90 e il gruppo si stabilizza al duo principale Resnick e Takak, cuore creativo e identitario dei Goo Goo Dolls. Nel corso della loro carriera poi hanno venduto milioni di dischi in tutto il mondo, ottenuto numerose certificazioni e ricevuto nomination ai principali premi musicali, inclusi i Grammy. Ma forse il loro vero successo è un altro: essere riusciti a rimanere rilevanti per oltre 10 anni, continuando a scrivere e pubblicare musica. Ancora oggi i Goo Goo Dolls sono attivi in tour e in studio, dimostrando una longevità rara nel panorama musicale contemporaneo. La loro storia quindi è quella di una band che non si è mai fermata, che ha saputo reinventarsi e trovare il proprio spazio, passando dai club underground alle grandi arene internazionali. E mentre le note di Iris continuano ad emozionare nuove generazioni, i Goo Goo Dolls restano una testimonianza vivente di quanto la musica possa attraversare il tempo e le persone.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
2: La CRF 1100L Africa Twin è disponibile in due allestimenti, la versione standard con sospensioni meccaniche e la versione ES con sospensioni elettroniche Showa Era. Entrambe le versioni sono equipaggiate con ruote da 21 pollici all'anteriore e 18 al posteriore. Ma ora le ruote sono a raggi, tangenziali e tubeless. Il motore è un bicilindrico parallelo Unicam da 1084 cm3 che eroga 102 cavalli a 7500 giri e una coppia di 112 Nm a 5500 giri. Questa rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Questo rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Gli aggiornamenti all'aspirazione includono i condotti più larghi e cornetti di aspirazione più lunghi. Il silenziatore di scarico è stato migliorato per adattarsi ai cambiamenti nell'aspirazione. La versione ES è equipaggiata con sospensioni elettroniche Showa Era che consentono di regolare il precarico nel monoammortizzatore anche in movimento. Questo migliora l'adattabilità della moto alle diverse condizioni di guida. La carenatura, il cupolino e i fianchetti posteriori sono stati ridisegnati per offrire maggiore protezione e un aspetto più moderno. Il parabrezza è regolabile su 5 posizioni. La moto è dotata di una piattaforma inerziale IMU a 6 assi che supporta diverse funzioni di assistenza alla guida, tra cui il controllo di trazione HSTC, il controllo dell'impennata e l'ABS cornering. Ci sono anche 4 riding mode preimpostati e 2 personalizzabili. La strumentazione è un display TFT touch a colori da 6 pollici e mezzo con funzionalità come Apple CarPlay, Android Auto e connettività Bluetooth. In sintesi, la nuova Africa Twin 2024 offre una serie di miglioramenti significativi in termini di prestazioni, tecnologia ed equipaggiamento, rendendola una scelta interessante per gli amanti delle moto adventure. La gamma estesa offre opzioni per una varietà di piloti dal fuoristrada all'uso su strada.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: ancora notte quando lasciamo Playa del Carmen, dove ci ha raggiunto dall'Italia Veronica, che ha portato con sé i ricambi per la riparazione del furgone. Ci lasciamo alle spalle il Quintana Roo per entrare nello Yucatan e raggiungere Mérida. Ma sulla nostra direttrice c'è Chichen Itza, il più grande complesso archeologico maya presente in Messico. Il sito si estende su una superficie di circa 3 km quadrati ed è perfettamente conservato. Dal 1988 è diventato patrimonio dell'umanità UNESCO e dal 2007 è stato inserito tra le 7 meraviglie del mondo moderno. Merita senza dubbio una visita. Parcheggiamo nei pressi dell'ingresso del sito, acquistiamo i biglietti e ci immergiamo nella storia del popolo Maya. Si insediarono in Mesoamerica, dove svilupparono una civiltà nota per l'arte e l'architettura, ma soprattutto per la matematica, l'astronomia e per l'unico sistema conosciuto di scrittura sviluppato nelle Americhe precolombiane. Per visitare tutto il sito ci vorrebbe un intero giorno. E come ormai sapete, con noi il tempo è tiranno. E così ammiriamo il castillo, la splendida piramide a gradoni tempio di Kukulkan, costruito tra l'undicesimo e il tredicesimo secolo. L'osservatorio astronomico El Caracol, costruito con le porte allineate con la posizione del sole sull'equinozio di primavera. E infine il campo del gioco della palla, lungo 166 metri, largo 68, con i muri di chiusura dei lati lunghi, alti 12 metri, che sorreggono al centro anelli di pietra intagliati con figure di serpenti intrecciati. La squadra vincente era quella che faceva passare la palla più volte nel cerchio, mentre i perdenti venivano sacrificati agli dèi. Lasciamo Chichen Itza e riprendiamo la strada verso Mérida. Da Playa del Carmen la distanza non è molta, circa 330 km che percorriamo in poche ore. Complice la partenza all'alba, riusciamo ad arrivare in città prima dell'ora di pranzo. Mérida è la capitale dello Yucatán, fondata dallo spagnolo Francisco de Montejo de León nel 1542. Conta oggi circa 1 milione di abitanti e conserva ancora oggi alcuni tratti coloniali. È una città viva, trafficata e piena di turisti. Il mercatino rionale offre di tutto. Si può acquistare qualsiasi cosa e con pochi soldi si possono mangiare semplici specialità locali. Otto e trenta del giorno seguente. Primo appuntamento. Appuntamento inatteso. Un invito a colazione da parte del capo della Polizia Federale dello Yucatan. Le notizie corrono veloci. Ha saputo che stiamo attraversando la sua giurisdizione e vuole incontrarci.
1: Hot music in the mix with your favorite DJ.
2: Già sentita, già ballata ed ascoltata. Ma forse non così. Maxi Mega Mix. The power's in the mix.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: If you've been waiting for a summer refresh, it's all about being at the right place at the right time. That place is Macy's. The time is one-day sale. You can't miss the deals I found. The best prices on the trends I want, the pieces that finish the look. The home essentials I keep meaning to get. They're all here, only during one-day sale. I'm not waiting any longer. I'm already at Macy's. Plus, Star Rewards members earn faster during Star Money Bonus Days. Only at Macy's one-day sale. Tomorrow.
3: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
4: Vi è mai capitato che un elettrodomestico con pochi anni di vita smettesse di funzionare? Se sì, anche voi siete vittime di quella che viene chiamata obsolescenza programmata, un parolone per dire che i nostri oggetti sono programmati apposta per rompersi dopo un numero di anni stabilito dalle grandi industrie produttrici.
5: Le aziende devono produrre e quindi i consumatori devono consumare, devono acquistare, devono sostituire prodotti. I prodotti iniziano a smettere di funzionare perché ci sono dei contatori, dei microprocessori all'interno che, conteggiando le ore effettive di lavoro o di cicli di lavorazione, smettono di far funzionare determinate parti del prodotto.
4: Proviamo ad aprire la mia stampante, che ho già portato in assistenza ma non ha mai ripreso a funzionare. Luca è convinto che sia stata programmata apposta per rompersi.
5: Ho trovato il chip, che è questo qui, in cui viene memorizzata dagli ingegneri la vita che deve avere un prodotto, il numero di stampe che questa stampante poteva effettuare. Tu potrai ritrovare la stessa scheda e lo stesso chip anche in altri prodotti, come per esempio un forno oppure un frigorifero, e anche in quei casi sicuramente viene memorizzata all'interno la vita che deve avere quell'elettrodomestico.
4: Dare una vita limitata a questo chip è molto semplice. Luca lo collega a una lampadina e poi lo programma perché smetta di funzionare dopo 4 accensioni. 1 2 3 4 5
6: È molto semplice fare questo, proprio perché tutti i dispositivi hanno dentro un chip. Chiunque ha programmato il dispositivo può anche avergli detto di arrivare a un tot ore lavoro e poi interrompersi.
4: Le grandi industrie smentiscono, l'obsolescenza programmata non esiste, eppure negli anni la vita dei nostri elettrodomestici si è praticamente dimezzata, passando da 12 a 6 anni o addirittura 3 per i modelli più economici.

0: A Moto News non si parla solo di moto, perché la carovana di Moto4Peace si muove anche sulle quattro ruote, più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici, non è vero Marco?
1: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto4Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece cucina da campo.
0: Beh, sicuramente è importante anche la preparazione e la messa a punto di questi furgoni che tutte le volte vengono messi a dura prova. Senti, prima di ogni missione quindi cosa succede a questi furgoni?
1: Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili, e a tal proposito su Roma abbiamo il nostro amico, il nostro punto di riferimento che da molti anni ci supporta e sopporta, che è la concessionaria Iveco Strappini di Orte, che pazientemente e con molta professionalità ci risolve i problemi, come ad esempio al rientro dall'ultima missione in Africa, in cui tutti i mezzi sono stati messi a dura prova, sono stati massacrati, ma in particolare i furgoni hanno sofferto più di tutti. Quindi poter contare su un'assistenza meccanica di qualità è indispensabile e fondamentale.
2: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Behind. Dietro le storie della musica.
3: New York, 31 luglio 1972. La band che all'inizio si chiamava Chicago Transit Authority, proprio come la società di trasporti pubblici della metropoli dell'Illinois, e che poi aveva accorciato il proprio nome lasciando quello della più celebre tra le capitali del blues, ha ricevuto il disco d'oro per le vendite ottenuto con Chicago 5, album che contiene il mega hit Saturday Night in the Park. Nato nel campus dell'università di DePaul, nell'Illinois, il gruppo combina rock, jazz, rhythm and blues e una miscela unica e accattivante. È il leggendario manager e producer James William Guercio a notare quel gruppo di ragazzi a far firmare loro il primo contratto. La voce di Peter Cetera, la chitarra funambolica di Terry Catt, i fiati spumeggianti guidati dal trombonista James Pankow sono gli elementi di forza della band, insieme ad alcune canzoni che entrano di prepotenza nelle classifiche. Ogni album, chiamato semplicemente con il nome del gruppo, è un numero progressivo, contiene almeno due pezzi da classifica. Prima dell'uscita di Chicago 5, la band di Cetera, Cat, Pankow si esibisce per una intera settimana alla Carnegie Hall di New York, il teatro più prestigioso dell'America, dove prima di allora il rock è entrato solo grazie ai Beatles e ai Led Zeppelin. A seguito di quella performance nasce il progetto più celebrato e solido della band, un cofanetto con quattro dischi che raccolgono il meglio delle sette serate nel tempio della musica newyorkese. Tra i brani presenti colpisce la formidabile 55 or 6-4, un pezzo autobiografico scritto dal tastierista del gruppo Robert Lam, che descrive le difficoltà di comporre un pezzo alle 4 del mattino, o meglio alle 3.34 o 3.35, cioè a 25 o 26 minuti dalle 4. Ecco il titolo, 25 or 6-4, appunto.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Mongolia 2026. L'intervista del giorno.
1: Siamo ormai giunti alla fine di questa lunga missione Mongolia 26. Il team si trova ad Ulaanbaatar. Le ultime tappe in Mongolia sono state caratterizzate da caldo e vento, ma sentiamo tutto dal capo spedizione Bernardo Lepore.
2: Buongiorno, finalmente siamo arrivati qui a Karakorum o Karkorin, dipende quale mappa leggete. Ieri ci siamo salutati che eravamo sulla strada da Bayangur per arrivare qui. Ieri è stata una giornata di guida che è andata bene dal punto di vista del caldo, della temperatura, però abbiamo preso pioggia e un vento degno di quello della Patagonia fino a fine tappa. Comunque eccoci qui, questa città del 1200 fondata da Gengis Khan. Adesso ci troviamo appunto in una parte che è stata ricostruita, quindi questo è un monastero che è stato ricostruito all'incirca nel 1600 da un re mongolo che ha importato qui il buddismo tibetano. È un posto veramente stupendo, tenuto tra l'altro in modo eccellente. Quindi oggi ci godiamo questa giornata di relax e visite prima di risolvere i problemi che ci saranno da domani, perché il nostro corrispondente mongolo che deve portare via le nostre moto e furgone da qua ha cambiato idea su diverse cose, quindi sul prezzo, date, e questo ci mette in grande difficoltà. Comunque stiamo vedendo di risolvere la cosa. Se non ci vedete tornare per la data prevista, sappiate che stiamo ancora a Ulaanbaatar, ok?
1: Dino, in bocca al lupo e speriamo che tutto si risolva al meglio per il rientro.
3: Mongolia 2026, la missione umanitaria di

In Italia, le sanzioni per superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km orari comporta una sanzione amministrativa di 3.382 euro e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2016.
2: Quaderno de bitácora 2016. 2016 Logbook.
3: Moto for Peace, grandi eventi.
4: Dopo un'esperienza tu hai detto tre volte che vado, però alla fine mi trovo sempre un po' impreparata perché sì, è difficile. Nonostante questo, quando torni a casa dopo 53 giorni, che cosa ti porti che ti arricchisce così tanto da farti tornare ancora? Perché uno dice, sei andata la terza volta e poi dice che è faticoso.
5: Tu sai che succede? Che non è solamente il viaggio. Il viaggio è il viaggio, però tu porti già un anno preparando questo viaggio. Di telefonata, di appuntamento, di cercare i soldi per un progetto. Il viaggio è la... il fine di tutto un anno di lavoro, no? E convivere con altri poliziotti, che alla fine siamo, io sono anche una mamma, ho un figlio che mi aspetta, che se mi succede qualche cosa sempre penso in lui.
4: Vabbè, certo, però no, nonostante questo sei spinta
5: sempre
4: da una passione.
5: Questa
4: anche
5: è una volontà,
4: da un
5: è una passione, è veramente una passione, è dedicare un anno completo senza vacanza familiare per un progetto di gente che tu non conosci.
4: Ma avete visto che cose belle? Cioè, gli ospiti di questa settimana, ma saranno un po' sempre tutti così, amano sì il viaggio, amano la conoscenza del mondo, ma tutti sono spinti da un grande progetto, no? Una grande ricerca. Quindi certo, è ovvio che non vi passerà mai la voglia di viaggiare, di conoscere il mondo, perché noi siamo spinti da emozioni. Prossimo progetto?
6: Prossimo
4: avete
6: progetto,
4: già pensato?
6: Sì, è un Buenos Aires Ottawa, dove abbiamo intenzione di realizzare più progetti durante l'itinerario.
4: E dov'è Baba Fulgenzio? Dovete inserirlo, una deviazione in Tanzania, magari fra due anni.
6: Fra due anni.
4: 2017.
6: Sicuramente.
4: Può essere. Allora, io per adesso vi ringrazio perché mi dicono che il tempo è finito, abbiamo la pubblicità, non so se dopo daremo la linea al Papa, sicuramente mancano pochi minuti. Grazie infinitamente, grazie. In bocca al lupo. Grazie. Pubblicità, in attesa di Papa Francesco.

0: Ciao, sono Laura da Bolzano, anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
1: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.

0: succede proprio niente.
1: Va ora in onda Moto News.
2: Moto News.
1: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
3: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Peace.
1: Su Radio Moto 4Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
4: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Argomento accessori utili. Il campo è molto vasto, ma nella scelta dovrà essere presa in considerazione tutto quanto serve per la sicurezza del mezzo e soprattutto per chi ci sta sopra. Allora, di primaria importanza sarà l'installazione di un robusto paramotore e altrettanto utili paracarena che evitano, in caso di cadute o semplici scivolate, di causare seri danni alle relative strutture. Strumento ormai indispensabile, GPS, è assolutamente utile per la navigazione e segnalazioni importanti relative ai rifornimenti, eccetera. Per il trasporto degli effetti personali e attrezzatura varia, i bauletti laterali in alluminio sono il miglior sistema per stipare ogni cosa. Meglio ancora se completati con le borse interne estraibili senza lo smontaggio dei bauletti stessi. Vi sono poi in commercio vari tipi di borse da installare sul serbatoio o nei fianchi dello stesso, in cui si possono stipare ogni cosa utile al viaggio, da evitare per percorsi duri o sabbiosi e se non obbligati per altri motivi sono invece i top case, in quanto nella posizione in cui sono montati subiscono gravose sollecitazioni con possibilità di rotture, attacchi e altro.
5: Africans, i migliori successi d'Africa.
6: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
7: Africans, Africa's greatest hits.

c'è un momento nella vita di ogni artista in cui il tempo smette di correre in avanti e comincia a respirare all'indietro. Non è nostalgia, non è rimpianto, è qualcosa di più sottile, è memoria viva. E quando quell'artista si chiama Paul McCartney, beh, allora non stiamo parlando solo di un uomo, stiamo parlando di un pezzo di storia che ancora scrive se stessa.

0: È uscito il nuovo singolo di Paul McCartney e la prima domanda è inevitabile. E com'è? La risposta più semplice sarebbe dire è una canzone di Paul, ma sarebbe anche la meno interessante. Perché questa non è solo una canzone, è una stanza. Una stanza piena di fotografie che non sono appese ai muri, ma suonano. L'inizio è quasi timido, una chitarra acustica accordata a un semitono sotto, una scelta che non è solo tecnica, è emotiva. È come abbassare la luce per vedere meglio dentro. L'arpeggio non è quello che ti aspetti, non è scontato, non cerca di piacere, cerca di raccontare. E mentre le corde vibrano, sembra quasi che stiano cercando qualcosa o qualcuno. Forse Liverpool? Forse una stanza piena di fumo e sogni? Forse amici che ridevano senza sapere che sarebbero diventati eterni? Paul, nelle interviste di lancio, lo ha detto chiaramente. Penso spesso al passato. E come potrebbe essere altrimenti, quando hai vissuto così tanto?
1: Per me questa canzone è davvero un ricordo, ha raccontato McCartney. Penso ai giorni che mi sono lasciato alle spalle. Penso molto spesso al passato e mi domando come si può scrivere di qualcos'altro. Nel disco, spiega, ci sono passaggi che raccontano di John e di Fort Lynn Road, la strada in cui vivevo. Dungeon Lane è lì vicino, non avevamo quasi niente, ma non importava perché le persone erano fantastiche.
0: Il passato non è dietro di te, è accanto. La voce entra, non è perfetta, non levigata, non giovane, ma è vera. C'è una lieve sofferenza, sì, il tempo si sente, ma non è una debolezza. È una firma, perché quella voce è ancora lì, con quei piccoli bagliori di timbro che nessuno, davvero nessuno, può imitare. È come una luce che non illumina più tutto, ma proprio per

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Da Linda D.
3: Diario di bordo del 2010.
4: Quaderno di bitacora 2010.
5: 2010 logbook.
6: Dal 1956 è la capitale del Sudan indipendente. Sorge nella zona dove confluiscono il Nilo Bianco e il Nilo Blu. Questo l'ha resa il polo economico più importante della nazione. Conta circa 5 milioni di abitanti ed è sede dell'Università di Al-Khartoum, fondata nel 1902 e distaccamento dell'importante Università del Cairo. La città non offre molto e la vita qui non è proprio delle più facili, complici anche le tante guerre civili che il paese ha subito. Veniamo ospitati nell'ostello della gioventù, 6 per stanza, con acqua corrente e aria condizionata. Indossiamo la divisa, ormai provata anche lei dal viaggio. Risaliamo in moto e raggiungiamo la Home Police, dove siamo attesi da una delegazione di colleghi dell'arma sudanese e dal capo dell'Interpol del paese. Dino non sarà con noi a rappresentare Moto for Peace. Il troppo caldo e l'aria condizionata molto fredda gli hanno giocato un brutto scherzo. Stefano ne fa le veci e così comincia il nostro incontro nel quale ancora una volta con entusiasmo rispondiamo alle domande sulla nostra associazione, sul nostro viaggio e la missione. Ci intratteniamo per diverso tempo. Poi i saluti. E lo scambio di presenti a testimonianza del nostro incontro.

0: è ora di tornare all'ostello, dove è già a buon punto la pianificazione delle nostre attività in Etiopia e la preparazione di tutti i documenti per l'attraversamento della frontiera. Lasciamo la capitale il 31 maggio 2010. A Khartoum resta anche Pierpaolo, che prenderà un aereo che lo riporterà in Italia.
1: Ragazzi, state partendo. C'ho il brivido, ragazzi. C'ho una bella dote, no? Soprattutto mi sta lasciando da solo a Khartoum. Ragazzi, pensavo di non commuovermi mai nella vita. Invece...
2: Sudamericano, ore, musica latina, ora, reglaio molto forbi, Sudamericano.
3: Es la hora de Sudamericano.
4: It's time for Sudamericano.
3: È tempo di Sudamericano.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Fortis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Fortis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
4: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà mai nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito urbanizzazione e nuovi modelli abitativi. La popolazione mondiale continuerà a concentrarsi nelle città con megacity che ospiteranno decine di milioni di persone. Le città del futuro saranno smart, con infrastrutture digitali avanzate, trasporti autonomi e sistemi energetici sostenibili. Le città di piccole e medie dimensioni potrebbero crescere come alternativa alla sovrappopolazione urbana, grazie al lavoro a distanza. Nuovi modelli abitativi. Vedremo soluzioni abitative innovative come edifici ecosostenibili, città galleggianti o costruzioni verticali autosufficienti che integreranno tecnologie avanzate per la gestione delle risorse.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: If you've been waiting for a summer refresh, it's all about being at the right place at the right time. That place is Macy's. The time is one-day sale. You can't miss the deals I found. The best prices on the trends I want, the pieces that finish the look. The home essentials I keep meaning to get. They're all here, only during one-day sale. I'm not waiting any longer. I'm already at Macy's.
3: Plus, Star Rewards members earn faster during Star Money Bonus Days. Only at Macy's one-day sale. Tomorrow.
4: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
5: Ciao a tutti, sono Ermanno da Roma e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
6: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
7: attraverso
6: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
7: Scopo della missione:
6: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.
8: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
9: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
10: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
12: Spazio, ultima frontiera.
13: Questi sono i viaggi della nave stellare
14: Enterprise, nella sua missione diretta
15: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
16: e di nuove civiltà,
17: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
11: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
18: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
19: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice. Every day in random on the radio without frontiers.
20: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la radio sin fronteras.

0: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
1: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
0: Moto News è con Marco Veronese.
2: Della serie Moto News accessori utili non può di certo mancare un kit di riparazione gomme, che è un accessorio essenziale da avere durante i viaggi, offrendo una soluzione immediata per forature inaspettate. Indipendentemente dalla nostra posizione, consente di risolvere temporaneamente il problema e proseguire il viaggio fino a trovare una soluzione definitiva.
3: To one of the best internet radio stations around. You're listening to
4: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
5: Behind, dietro le storie della musica.

Nata a Manchester nel 1966, Lisa Stansfield cresce in una famiglia in cui la musica non manca mai. Vinili che girano a tutte le ore, radio accesa in salotto e tanta tanta curiosità. Da ragazzina partecipa a concorsi canori locali e a soli 14 anni vince il talent show Search for a Star, primo indizio di ciò che stava per arrivare. Negli anni 80 inizia a farsi quindi notare come voce potente e raffinata fino all'incontro decisivo con due produttori, Ian Devaney e Andy Morris. Con loro nasce il trio creativo che segnerà la storia del pop britannico. Il successo planetario arriva nel 1989, il brano è uno di quelli che entrano nella memoria collettiva, All Around the World. Una hit clamorosa, numero uno in mezza Europa, top 10 in America e un biglietto da visita che porta Lisa a diventare la nuova diva soul d'oltremanica. La sua voce è vellutata e riconoscibile, la fa entrare di diritto tra le grandi interpreti della fine del secolo. Negli anni 90 pubblica album acclamati come Affection, Real Love e So Natural. Raccoglie premi, vendite milionari e collaborazioni con artisti di calibro importanti come George Michael e Barry White, proprio con il quale duetterà anche in All Around the World.

critica la definisce la regina bianca del soul. In effetti, con quel timbro caldo e quella capacità interpretativa, Lisa Stansfield porta l'anima nera nella musica in un contesto pop elegante e internazionale. Negli anni 2000 e 2010, senza mai lasciarsi incasellare, continuerà a pubblicare musica, esplora il cinema, il teatro, recita in produzioni britanniche e mantiene un seguito fedele. Nel 2018 torna poi con l'album Deeper, confermando che la sua voce non ha perso nulla della sua intensità. Alcune curiosità su Lisa Stansfield: lei è mancina, ma canta gesticolando come se fosse destra, un piccolo dettaglio spesso notato dai fan. Prima di diventare famosa, però, ha lavorato come presentatrice TV per un programma musicale locale. Ha una passione segreta per le colonne sonore anni 70 e in particolare proprio del cinema italiano. Nonostante il suo sound molto americano, Lisa ha dichiarato più volte che le sue vere aspirazioni sono state le cantanti soul britanniche degli anni 60. Il celebre Baby Baby di All Around the World fu improvvisato in studio e mantenuto nella versione finale. Infine, una cosa particolare che non succede sempre nel mondo dello spettacolo: è sposata con il suo collaboratore storico Ian Daveney e insieme formano una delle coppie appunto più durature nel mondo della musica europea.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018. 2018 logbook.
2: Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Siete sempre più numerosi, questo non può che farci piacere, sia chi vi sta parlando in questo istante e soprattutto alla nostra Onlus Moto for Peace ed anche al nostro team, più particolarmente quello che sta viaggiando e che si trova in Africa in questi giorni e che noi stiamo seguendo chilometro dopo chilometro dal 19 aprile scorso e lo faremo fino al prossimo 19 giugno, giorno della conclusione di questa missione Anonimi della Fede in missione per le missioni. Vi racconteremo tutti i dettagli di questa meravigliosa, seppur tosta, avventura, ma tutto ciò che è duro e tosto resta nel cuore e nell'animo per sempre. Approfittiamo del collegamento internet per intervistare il capo spedizione, nonché presidente di Moto for Peace, e anche mio grande amico Bernardo Lepore. Ciao Dino, allora, giornata di relax ieri oppure di grandi lavori sui mezzi danneggiati?
3: Era prevista una giornata di relativo relax, considerato che da Casane a Victoria Falls erano poco meno di 100 km, 80, soltanto che abbiamo sempre l'altra sorpresa, che oltre le strade sono le dogane. Siamo usciti in maniera agevole dal Botswana, ma per entrare in Zimbabwe abbiamo trovato la dogana dei furbi, quelli che ti passano avanti, quelli che ti chiedono 100 invece bisogna pagare 50, c'hai il doganiere che ti trova una scusa, quell'altro che si va a prendere il caffè, poi torna dopo un'ora, i computer che si rompono e che poi devi aspettare ore e ore e ore. Praticamente abbiamo passato circa 5 ore in frontiera e alla fine siamo arrivati come al solito, che stava facendo buio, qui a Victoria Falls.
2: La sfortuna che vi perseguita. Ma quindi per sistemare i mezzi come fate?
3: Per fortuna le riparazioni che sono state fatte ieri hanno retto sui mezzi e speriamo di passare una serata tranquilla, anche perché questa sera salutiamo i nostri due amici Davide ed Elby, che domani prenderanno l'aereo e torneranno a casa.
2: Ma riuscite a fermarvi un giorno in più e riprendere il viaggio domani per Lupane oppure?
3: Ripartiamo, non ci possiamo fermare un giorno in più, domani ripartiamo e vorremmo dormire ad Awange, dove c'è la missione che vorremmo documentare e a cui abbiamo devoluto un contributo.
2: Senti Dino, siete circondati da una natura a dir poco meravigliosa e forse unica al mondo, tra cascate, parchi, animali. Siete riusciti a catturare con i vostri occhi ed il vostro spirito queste bellezze, oltre che con cellulari e macchine da ripresa varie?
3: Qui la risposta è una sola e una soltanto. Ti trovi all'interno di un documentario. Qui dove ti giri trovi dei colori spettacolari, animali di quelli incredibili dappertutto, dagli elefanti ai leoni, alle scimmie, licaoni, fagoceri che girano tranquillamente come fossero animali domestici. È veramente di una bellezza sconvolgente.
2: Ci credo. Il gruppo come sta? Stanno tenendo duro nonostante le grandi difficoltà?
3: Il gruppo tiene tantissimo, anche perché ci si diverte. Cioè, praticamente adesso quando arrivano le disgrazie ci viene da ridere, quindi si cerca di risolvere il problema, ma sempre con il sorriso sulle labbra e sempre con la battuta pronta. Direi che è veramente un gruppo formidabile.
2: Benissimo, grazie Dino. Questo è un dettaglio importante, che il gruppo sia coeso e partecipe. Lo avete sentito, oggi il team riprende la strada, ma per fortuna sarà una tappa brevissima di soli 102 km in territorio zimbabwese per raggiungere la località di Awange, in cui Moto for Peace darà un contributo ad una missione religiosa del posto, per poi procedere domattina direzione Lupane, che si trova a circa 1000 metri sul livello del mare e conta circa 2000 abitanti, una zona semiarida dove si coltivano cotone e mais, ma è sede addirittura di una università e la zona tra l'altro è ricchissima di metano. Bene, è tutto per questa edizione. Aggiornamenti nel prossimo rendezvous. Come sempre, un saluto da parte di Richard.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Cocktail Magazine.
4: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
5: Un servizio della NBC News del 1983 preannunciò un riscaldamento catastrofico della Terra entro gli anni 90 a causa del cambiamento climatico. Ecco cosa diceva il mainstream nel 1983.
6: Un rapporto federale oggi prevede un possibile riscaldamento catastrofico della Terra entro gli anni 90 con il forte cambiamento climatico. Sono Jessica Savic da New York. Altre notizie più avanti su questa stazione NBC.
5: Si può capire chiaramente che la falsa crisi climatica è stata utilizzata per anni per spaventare le persone e inserire nelle loro menti la volontà di cedere la propria libertà in cambio di un'ipotetica salvezza attraverso i loro deliri green. Ad oggi le conseguenze di ciò era già preannunciato, cioè di un cambiamento drastico della società che sono visibili praticamente a tutti.
7: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Benvenuti, ben arrivati, ben trovati, bentornati in questo mio nostro mercato delle emozioni, delle sorprese, delle visioni, delle chimere, delle canzoni che sta qui da 50.
1: Stai ascoltando la programmazione estiva di Radio Moto for Peace.
2: La radio senza frontiere.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: entra in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Pakkanen.
2: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen.

0: dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo. Ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is IYC.

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: E dopo aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un artista straordinario che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Mega Mix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: Altis. Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan White Karen.

0: again.
1: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3, dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
2: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Landu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
5: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
6: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.

0: like.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica, fa meglio la Cina però che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca e quindi regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026 gli Stati Uniti d'America.
2: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale e da seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese e poi, come di consueto, le novità discografiche. A dopo!

0: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo. Y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor blooming. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
1: Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: Mongolia 2026. L'intervista del giorno.
1: Siamo ormai giunti alla fine di questa lunga missione Mongolia 26. Il team si trova ad Ulaanbaatar. Le ultime tappe in Mongolia sono state caratterizzate da caldo e vento, ma sentiamo tutto dal capo spedizione Bernardo Lepore.
2: Buongiorno, finalmente siamo arrivati qui a Karakorum o Karkorin, dipende quale mappa leggete. Ieri ci siamo salutati che eravamo sulla strada da Bayangur per arrivare qui. Ieri è stata una giornata di guida che è andata bene dal punto di vista del caldo, della temperatura, però abbiamo preso pioggia e un vento degno di quello della Patagonia fino a fine tappa. Comunque eccoci qui, questa città del 1200 fondata da Gengis Khan. Adesso ci troviamo appunto in una parte che è stata ricostruita, quindi questo è un monastero che è stato ricostruito all'incirca nel 1600 da un re mongolo che ha importato qui il buddismo tibetano. È un posto veramente stupendo, tenuto tra l'altro in modo eccellente. Quindi oggi ci godiamo questa giornata di relax e visite prima di risolvere i problemi che ci saranno da domani, perché il nostro corrispondente mongolo che deve portare via le nostre moto e furgone da qua ha cambiato idea su diverse cose, quindi sul prezzo, date, e questo ci mette in grande difficoltà. Comunque stiamo vedendo di risolvere la cosa. Se non ci vedete tornare per la data prevista, sappiate che stiamo ancora a Ulaanbaatar, ok?
1: Dino in bocca al lupo e speriamo che tutto si risolva al meglio per il rientro. Mongolia.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2018.
2: Quaderno de bitácora 2018. 2018 Logbook.
0: Buona domenica da parte di Richard e dal team di Moto for Peace, che si trova in Angola in viaggio verso la capitale. Prima però c'è la tappa di oggi, e quindi Ojiva Lubango Baia Farta, ben 750 km. Arriviamo così ad un totale di 3740 km dalla partenza di Cape Town. L'altro giorno il team si trovava presso il Nyangana Hospital, e a tal proposito, grazie alle fotografie e allo splendido video reportage del gruppo YED che sta affiancando Moto for Peace in questa prima parte della missione, abbiamo notato i visi veri degli anonimi della fede: le suore, i preti, le donne addette alle pulizie, la cucina, le infermiere, poi gli ammalati, i bambini, e quegli sguardi che ti colpiscono nel profondo del cuore. Vorrei proprio intervistare, non a caso, una persona che è predisposta a questo tipo di sensibilità, ed è per questo che ho scelto Simonetta. Intanto, ciao Simonetta, come stai? E dimmi cosa hai provato a vedere ciò che hai visto in questo ospedale.
3: Ciao Richard, io sto molto bene, ma vedere tanta povertà, effettivamente, credimi, il cuore ti diventa piccolo piccolo. Nonostante ciò, hanno queste persone una grandissima dignità e sono le prime a sorriderti, quindi penso che dobbiamo imparare molto noi che siamo ricchi, abbiamo tutto, abbiamo troppo di tutto e veramente non ci manca niente, e magari siamo sempre scontenti. Dovremmo imparare sul serio da queste persone a sorridere anche del nulla.
0: Sono pienamente d'accordo con te, Simonetta, è proprio la dignità come valore umano che non si ritrova più nella nostra classe sociale. Senti, Dino sul suo diario descrive il lavoro che svolgono questi religiosi, che è impressionante perché servono un'area gigantesca, in quanto gli altri centri medici si trovano addirittura a 100 km di distanza, quindi vi sarete sentiti ancora più fieri di aver dato un piccolo ma significativo contributo a queste persone.
3: Sì, sono molto contenta, anche se la nostra è una goccia nel mare. Penso che se ognuno di noi riuscisse a dare quella goccia, il mondo migliorerebbe davvero e miglioreremo sul serio tutti quanti noi.
0: Bene, grazie Simonetta, in bocca al lupo per tutto e buona continuazione.
3: Grazie a te Richard, saluta tutti quelli che ci ascoltano, un abbraccio da tutti noi.
0: Riusciranno i nostri motociclisti portatori di bene ad avere una connessione internet a Baia Farta? Speriamo di sì, così avremo ulteriori notizie sullo svolgimento della missione di Moto for Peace. Si conclude così anche questa puntata di Anonimi della Fede. Da Richard è tutto, alla prossima edizione.
4: La radio senza frontiere,
5: senza frontiere.
4: Moto for
6: Peace. Ciao, sono Andrea Rufignano. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
7: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Nel 2003 Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi. Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: È indubbiamente l'accessorio più utile in assoluto, oltre che obbligatorio per legge, e si tratta evidentemente del casco. Bisogna investire in un casco di alta qualità, dotato di caratteristiche come visiera antiappannamento, sistema di ventilazione, leggerezza e comfort. Queste caratteristiche possono notevolmente migliorare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di viaggio.
0: Su Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique, speciale Africans, i grandi successi africani.

Siamo uno strano paese, noi italiani. Siamo capaci di cantare a squarciagola una canzone, di piangere abbracciati sotto un palco, di inciderci sulla pelle parole che ci salvano. E poi dimenticare chi quelle parole le ha create. Dimenticare le notti insonni, il silenzio, il dolore che le ha generate. Oggi voglio raccontarvi una storia di uno di questi uomini, un uomo invisibile, un poeta nascosto tra le pieghe della nostra memoria. Il suo nome è Bruno Lauzi.

Per capire Bruno Lauzi bisogna andare a Genova, tra gli anni 50 e gli anni 60. Odore di salmastro, fumo nei locali, chitarre scordate e sogni enormi.

0: siamo che quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì, che in fondo è come noi, selvatica.
1: Lì un gruppo di ragazzi sta cambiando la musica italiana. Fabrizio De André, Luigi Tenco, Gino Paoli, Umberto Bindi. Sono belli, sono tormentati, pieni di rabbia e poesia. E in mezzo a loro c'è lui. Bruno non è il più affascinante, non è il più dannato, non è quello che la gente guarda per primo. È piccolo, stempiato presto, con una faccia normale, una di quelle facce che incontri in fila alle poste. Ma poi prende la penna e succede qualcosa. Nel 63 scrive Ritornerai. Non è una canzone, è una ferita.
2: Ritornerai.

La canzone non urla, non implora, sussurra. E in quel sussurro c'è una verità che fa male. Diventa un successo e lì Bruno Lauzi capisce una cosa fondamentale. Lui non vuole essere prigioniero del dolore. Bruno ama ridere, ama l'ironia, ama il cabaret e ama sorprendere. Scrive canzoni leggere, geniali, apparentemente semplici. Canzoni anche per i più piccoli, come La tartaruga o Johnny il bassotto. Ride, fa ridere e l'Italia lo condanna. Perché in Italia se fai ridere non puoi essere un poeta. Se sorridi non puoi essere profondo. Questo è il suo primo ergastolo.

poi arrivano gli anni 70, gli anni delle ideologie, degli schieramenti, degli obblighi morali travestiti da arte. Se sei un cantautore ma non sei di sinistra, devi scegliere da che parte stare. Devi urlare, devi militare, devi appartenere. E Bruno? Beh, Bruno dice no. Non vuole etichette. Dice no al pensiero unico e dice no alla musica usata come bandiera. Quindi è un uomo libero, troppo libero, e la libertà si paga. Verrà fischiato, ignorato, escluso. Le radio non passeranno le sue canzoni, la televisione lo dimentica, i salotti buoni lo chiudono fuori. Ma il talento trova sempre una via, come l'acqua che scava tra le rocce. Se non possono ascoltare lui, ascolteranno le sue parole. E queste parole arriveranno attraverso altri. Bruno infatti scrive per una voce che sembra venire dall'anima stessa del dolore. Si chiama Mimì, è una carissima amica. Per lei nascono canzoni importanti come Piccolo Uomo e poi anni dopo Qualcosa di Eterno, Almeno Tu nell'Universo. Fermatevi un attimo, pensate cosa significa scrivere una delle più grandi canzoni d'amore italiane e restare nell'ombra mentre il mondo applaude.

Bruno non prova invidia, è felice, ma l'industria continua a tenerlo fuori dalla porta principale e lui resta dietro, in silenzio, a scrivere, a creare, a resistere. Poi arriva il tempo più difficile. Il corpo inizia a tradirlo. Una mano trema, movimenti che rallentano il suo lavoro. La diagnosi è spietata. Parkinson. Una parola pesante, una condanna lenta. Molti si sarebbero nascosti, avrebbero abbassato le luci, chiesto il silenzio. Ma Bruno Lauzi no. Bruno guarda la malattia in faccia e le ride contro. La chiama signor Parkinson. Ci parla, ci scherza. Va in televisione e dice una cosa di una forza incredibile. Io tremo, dice, è vero, ma pensate a quelli che tremano di paura davanti alla vita. È una lezione di dignità, di coraggio, di umanità. Scrive, racconta, si espone, non si arrende mai. Poi, purtroppo, nel 2006 arriva l'ultimo colpo, un tumore al fegato. Violento, implacabile, silenzioso. E il 24 ottobre in una stanza d'ospedale Bruno Lauzi se ne va. Aveva 69 anni e il giorno dopo quasi niente. Poche parole per ricordarlo. Pochi ricordi, un funerale discreto, troppo discreto, come se il paese avesse già dimenticato. Eppure le sue parole sono ancora qui con noi, le cantiamo, le piangiamo, le viviamo, senza sapere, senza ricordare che Bruno Lauzi è stato questo, un poeta invisibile, uno di quelli che non cercano il centro del palco, ma costruiscono l'anima dello spettacolo, uno che ha scelto di essere libero, pagandone però un prezzo altissimo, uno che ha riso in faccia alla vita anche quando non c'era niente da ridere. Forse oggi non lo riconosceremmo neanche per strada, ma lo riconosciamo dentro. Ogni volta che una sua parola ci colpisce, ogni volta che una sua canzone ci salva, ogni volta che pensi, sai, la gente è strana. E allora oggi non è solo un ricordo. È un piccolo atto di giustizia verso un uomo che non si è fatto incasellare, ma che è rimasto dritto fino alla fine. Grazie Bruno. Sincero.

0: Ciao, sono Pierpaolo Talani e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Una corsa contro il tempo e senza sosta, accompagnati da vedute che ti lasciano senza fiato e montagne da attraversare che salgono fino ai 4.000 metri. Compatti, andiamo avanti. Visto il fondo stradale, i problemi ai mezzi cominciano ad arrivare e anche la stanchezza si fa sentire. Qui l'ossigeno è più rarefatto e tutto il corpo ne risente. La concentrazione è massima e siamo consapevoli che una semplice distrazione potrebbe essere fatale alla missione. L'ultima sosta per il rifornimento la facciamo ancora con la luce del giorno. In frontiera non è possibile fare riprese e così, per evitare qualsiasi forma di pericolo, decidiamo di imballare tutte le attrezzature video e fotografiche fino a Kashgar, dove arriviamo in piena notte.
3: Giunti in dogana con la Cina, abbiamo avuto non qualche problema perché eravamo preparati. Sapevamo che purtroppo non potevamo fare le foto e né riprese. Ci hanno trattenuto molto, purtroppo ci sono stati diversi checkpoint, sia di controlli di polizia che doganali. Ci hanno ovviamente controllato le moto, i documenti, i furgoni. Non è stato semplice. Poi comunque la tappa è stata stancante perché sono stati 600 km se non sbaglio, tra cui circa 300 di sterrato.
4: Paroli andati, tutte e due, quelli anteriori. E avevo davanti a me due moto e un camion, non mi hanno tolto la visibilità. Quando ho visto questo mega fossato ho detto o freno o accelero. Ho preferito accelerare, però la moto ne ha risentito.
3: Abbiamo preso addirittura l'acqua quando siamo saliti su in quota. È stata una tappa che ci ha messo a dura prova, per quanto mi riguarda sicuramente ho visto un po' tutti provati. Fantastica, stupenda. Ci rimarrà sicuramente scolpita nell'anima.
2: A Kashgar ci fermiamo un giorno per adempiere alle pratiche burocratiche prima di metterci in viaggio verso il tetto del mondo. Visite mediche, controllo dei mezzi e rilascio della patente e della targa cinese. Le tappe che dovremo affrontare saranno difficili non solo per tutte le incognite a cui ogni giorno dobbiamo far fronte e alle quali siamo ormai preparati, come problemi meccanici, fondo stradale e condizioni meteo, ma anche per la forma fisica. Sappiamo che sarà la parte più affascinante della missione, ma anche la più stancante e dura.
5: Sudamericano, ore, musica latina, ora, Radio Moto for Peace, Sudamericano.
6: Es la hora de Sudamericano.
7: It's time for Sudamericano.
6: È tempo di Sudamericano.

0: scotto, ma poi senza te alla fine neanche parto. Dai, dove ti porto? Guido io, tu canti le canzoni lungo il viaggio.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
4: I Nuovi Talenti su Radio Moto Fortis. I Nuovi Talenti su Radio Moto Fortis.
5: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
6: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito economia e lavoro, ad esempio, l'economia globale diventerà sempre più digitale con criptovalute, blockchain e fintech che modificheranno profondamente il modo in cui vengono gestiti i soldi e i contratti. Il lavoro a distanza e i modelli ibridi potrebbero diventare la norma in molti settori, grazie all'aumento della connettività e degli strumenti digitali. Nuove economie, i settori legati alla sostenibilità, all'energia pulita e all'intelligenza artificiale avranno una crescita esplosiva. Le piattaforme di condivisione come l'economia circolare offriranno modelli alternativi di consumo e produzione.

0: Radio Murder for Peace. The radio without frontiers.
1: Ciao, siamo Sara
2: e Claudia.
1: Dalla spiaggia di Ostia, anche noi ascoltiamo Radio Moto for Peace.
2: La radio senza frontiere.
3: Nel 2007, Moto for Peace realizza la missione Sudamericando, attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
4: Scopo della missione:
3: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito, in Ecuador.
5: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori.
6: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
7: Made in Italy. Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
8: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
3: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
9: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
10: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Nel mondo delle moto da viaggio arriva una nuova protagonista capace di unire comfort, semplicità e prezzo competitivo. È la CF Moto 700 MT Adventure, la versione più avventurosa della crossover di mezza cilindrata della casa cinese. In un mercato dove molte case europee puntano su potenze elevate, tecnologie sempre più sofisticate e costose, CF Moto sceglie una strada diversa, quella della concretezza. La 700 MT Adventure è pensata per chi ama viaggiare senza complicazioni, con una moto facile da gestire, comoda e completa già nella versione base. Sotto la carena batte un bicilindrico fronte marcia da 693 cm3, lo stesso delle CLX, capace di 68 cavalli e 60 Nm di coppia. Un motore dolce ma pronto a farsi valere quando serve, abbinato ad un telaio in acciaio e sospensioni Kayaba regolabili, con forcella da 43 mm e monoammortizzatore posteriore. La dotazione di serie è davvero ricca: luci full LED, parabrezza regolabile, paramani, piastra paramotore, barre di protezione laterali e leve regolabili. Le valigie e il bauletto sono optional, ma il telaietto portaborse è già incluso. L'elettronica poi resta semplice ma efficace, con ABS disinseribile, controlli di trazione e un display TFT a colori da 5 pollici, connesso allo smartphone per tenere tutto sotto controllo, i parametri di viaggio. Su strada la 700 MT Adventure si dimostra facile e rassicurante, con una sella ampia e comoda per il pilota e il passeggero e un comportamento stabile tra le curve. Nonostante il peso, la moto mostra un ottimo bilanciamento ed è un treno preciso, ideale per chi alterna turismo e strade secondarie. Qualche piccola sbavatura c'è, come il cambio un po' ruvido e il parabrezza che genera qualche turbolenza alle alte velocità, ma nel complesso la nuova CF Moto si conferma una compagna di viaggio sincera e accessibile. Un mezzo che rappresenta bene la nuova filosofia dei costruttori ambientali: offrire molto a un prezzo giusto, con una qualità sempre più vicina a quella dei marchi europei. Insomma, la 700 MT Adventure è la moto perfetta per chi sogna lunghi viaggi ma vuole restare con i piedi e le ruote ben piantati per terra. Il prezzo? Intorno ai 7.000 euro.
1: Landu listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
2: Like reggae?
1: Sure.
2: Or a sea shanty?
1: If that's your thing.
2: Or pirate metal.
1: This boat trip is gonna be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Vous écoutez Radio Moto for Peace, la radio sans frontières.
4: Behind, dietro le storie della musica.
5: Sulla scia del successo ottenuto da Do They Know It's Christmas del 1984 e We Are The World, per rispondere in qualche modo alle due iniziative, dimostrando che anche i metallari hanno un cuore, nel maggio del 1985 Ronnie James Dio, Jimmy Bryan e Vivian Campbell riuniscono nello stesso studio di registrazione una quarantina di artisti tra i più rappresentativi della scena musicale metal per un progetto analogo. Membri di Iron Maiden, Judas Priest, Black Sabbath, ma anche Blue Oyster Cult e Motley Crue si ritrovano uno fianco all'altro per registrare Stars, brano scritto proprio dal medesimo Dio. Pur senza usufruire dello stesso trattamento mediatico degli altri due brani pop, Stars riesce comunque a raccogliere diversi milioni di dollari in favore dei bambini africani.

0: Mongolia 2026. L'intervista del giorno.
1: Siamo ormai giunti alla fine di questa lunga missione Mongolia 26. Il team si trova ad Ulaanbaatar. Le ultime tappe in Mongolia sono state caratterizzate da caldo e vento, ma sentiamo tutto dal capo spedizione Bernardo Lepore.
2: Buongiorno, finalmente siamo arrivati qui a Karakorum o Karkorin, dipende quale mappa leggete. Ieri ci siamo salutati che eravamo sulla strada da Bayangur per arrivare qui. Ieri è stata una giornata di guida che è andata bene dal punto di vista del caldo, della temperatura, però abbiamo preso pioggia e un vento degno di quello della Patagonia fino a fine tappa. Comunque eccoci qui, questa città del 1200 fondata da Gengis Khan. Adesso ci troviamo appunto in una parte che è stata ricostruita. Quindi questo è un monastero che è stato ricostruito all'incirca nel 1600 da un re mongolo che ha importato qui il buddismo tibetano. È un posto veramente stupendo, tenuto tra l'altro in modo eccellente. Quindi oggi ci godiamo questa giornata di relax e visite prima di risolvere i problemi che ci saranno da domani, perché il nostro corrispondente mongolo che deve portare via le nostre moto e furgone da qua ha cambiato idea su diverse cose, quindi sul prezzo, date, e questo ci mette in grande difficoltà. Comunque stiamo vedendo di risolvere la cosa. Se non ci vedete tornare per la data prevista, sappiate che stiamo ancora a Ulaanbaatar, ok?
1: Dino in bocca al lupo e speriamo che tutto si risolva al meglio per il rientro.
3: Mongolia 2026, la missione umanità.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018.
2: 2018 logbook.
3: Buona domenica da parte di Richard ed è anche la prima domenica in territorio africano per il team di Moto4Peace che si trova nei pressi di Cape Town in attesa dell'arrivo della nave container per quindi recuperare i due furgoni e le 11 motociclette, quindi allestirli, e qui entra parecchio in gioco Marco che abbiamo ascoltato di recente, ma oggi vogliamo presentare ai nostri radioascoltatori Gabriele Orlini, il cineoperatore che torna in Africa perché la conosce già abbastanza bene, anzi benissimo, vero Gabriele? Ciao e ben trovato. Allora, ci fai una panoramica riassuntiva proprio delle tue esperienze all'estero, che sono tantissime?
4: La lista è abbastanza lunga, ma cerco di essere veramente riassuntivo. Come dicevi prima, l'Africa per me è proprio un ritorno alle origini, un tornare quasi a casa, se vogliamo. Tant'è che la mia professione l'ho iniziata proprio in queste zone, realizzando alcuni servizi per varie NGO internazionali. Ho lavorato in Congo, in Tanzania, in Camerun, Mozambico, Angola, Uganda, Zambia. Ho lavorato sui fronti di guerra del Medio Oriente, quindi Palestina, Iraq, Kurdistan, Siria, Estremo Oriente, India, Bangladesh, Mindanao, Filippine e via discorrendo. Vado alla ricerca delle storie dell'uomo, delle storie tante volte anche al limite, a volte anche storie scomode. Però questo è il lavoro che ho scelto di fare ed è sicuramente il lavoro più bello del mondo.
3: Anche se lo hai conosciuto solo da pochissimi giorni, questo gruppo di Moto4Peace, ma come ti stai trovando con loro?
4: Sono rientrato in Italia poco prima della partenza per l'Africa e per questo motivo non ho proprio avuto occasione di incontrare e conoscere personalmente i vari componenti del gruppo di Moto4Peace. Nonostante ciò siamo insieme da pochi giorni e sembra che sia insieme ormai da settimane di viaggio. È un gruppo particolarmente coeso, divertente, ognuno con le proprie personalità, ognuno con le proprie caratteristiche, però accomunati da una grandissima passione. È un gran bel gruppo e quindi sì, mi ci trovo assolutamente bene.
3: Dal punto di vista professionale, Gabriele, ci puoi svelare qualcosa, qualche segreto appunto professionale, del tipo utilizzerai anche un drone per le riprese che ti appresti a fare in questa missione?
4: Sì, in realtà non ho un segreto particolare da svelare, ma quello che ti posso anticipare è che per questo lavoro farò un largo uso di riprese in soggettiva, questo sì. Sai, qua siamo con persone che con spirito umanitario nei prossimi 2 mesi in sella ad una moto girerà mezza Africa. E quindi l'obiettivo che io mi sono posto nella modalità di ripresa, nella modalità di costruzione del documentario, è proprio quello di renderlo quanto più empatico possibile, andare a cogliere quelle che sono state i loro pensieri, le loro emozioni, quello che loro hanno visto nel modo in cui l'hanno visto, difficoltà compreso. Quindi per fare questo non è sufficiente la singola ripresa, verranno utilizzati dei punti di ripresa anche un po' atipici, ma proprio per ripercorrere quello che è stato, quello che è il punto di vista del singolo motociclista. Questo è l'obiettivo che io mi sono posto.
3: Bene, siamo confidenti e curiosi anche di vedere i risultati. Allora, buona permanenza in Africa ed aspettiamo con ansia le tue riprese e le tue fotografie. Anzi, ti prego di pubblicizzare anche il tuo sito blog, dove sicuramente si potranno apprezzare alcuni dei tuoi lavori, e fallo tranquillamente perché è importante anche questo.
4: Sì, nei prossimi 2 mesi terrò anch'io un diario di viaggio con la pubblicazione di fotografie, clip video, ma anche testi, pensieri, esperienze, quello che è accaduto durante la giornata, durante le varie tappe. Le trovate sul mio sito web gabrieleorlini.com, oltre che sui vari canali social, sempre come Gabriele Orlini. Grazie a tutti quanti i radioascoltatori e un saluto dall'Africa. Ciao a tutti.
3: Benissimo, grazie ancora Gabriele per questo speciale in missione delle missioni è tutto. Rendezvous alla prossima edizione. Da Richard è tutto.

0: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta francescana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Londra, 15 dicembre 1984. Al primo posto in classifica sale Do They Know It's Christmas, ma sanno che è Natale? È un pezzo firmato da Midge Ure degli Ultravox e da Bob Geldof dei Bantam Rats, cantato da un gruppo di rockstar inglesi che sceglie il nome di Band Aid. Gli introiti dell'operazione infatti vanno in beneficenza per salvare i bambini africani dalla carestia che sta attanagliando il continente nero. Proprio a seguito della visione di un documentario della BBC sulla tragica situazione in Etiopia, Bob Geldof chiama l'amico Midge Ure, cantante degli Ultravox appunto, per mettere in piedi l'operazione Band Aid, che parte subito. Nonostante in quello stesso periodo Geldof fosse impegnato con la promozione del nuovo album del suo gruppo, i Bantam Rats, quando va in radio o in TV preferisce parlare del progetto Band Aid. Il 25 novembre, in meno di 24 ore, Do They Know It's Christmas viene inciso e mixato. Mentre i cantanti lo seguono, si affrettano le riprese che serviranno per montare il videoclip. Pubblicato il 3 dicembre, in una sola settimana il disco vende più di 1 milione di copie e dopo aver raggiunto oggi il primo posto in classifica ci rimane altre 5 settimane. Con 3,5 milioni di copie, Do They Know It's Christmas diventa il singolo più venduto in Inghilterra. Nella lunghissima lista di superstar presenti spiccano i nomi di Bono, Paul McCartney, Phil Collins, Sting, David Bowie, Boy George, Simon Le Bon, George Michael, Paul Weller. Nonostante il parere contrario dell'allora primo ministro Margaret Thatcher, Bob Geldof riesce a versare sul conto corrente dell'organizzazione africana gemellata con il progetto Band Aid l'intero ricavato delle vendite dei dischi, IVA inclusi. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Diario di bordo del 2014.
3: Quaderno de bitacora 2014.
4: 2014 logbook.
5: Sono ancora umidiccio a seguito della pioggia che abbiamo preso nell'ultimo tratto della nostra tappa, ma speciale diario di bordo che solo su Radio Moto for Peace o sul sito www.motoforpeace.it potete ascoltare ha sicuramente la priorità. Oggi è l'ultimo soggiorno in Tibet per il team di Moto for Peace che ha varcato ben due passi da oltre 5.000 metri con meno 2 gradi e poi, come vi dicevo, con pioggia. Ma siamo tosti e sappiamo che stiamo per portare a termine una delle missioni più importanti di Moto for Peace. Oggi è stato emozionante vedere Sua Maestà Everest, oppure il semplice cartello con su scritto Everest Base Camp, scritto in tibetano, cinese ed inglese. Abbiamo apprezzato le montagne brulle ma ugualmente colorate che trasformano il paesaggio terrestre in lunare, marziano o comunque extraterrestre. Certo, per noi italiani o europei, non certo per la gente che ci vive, per loro gli extraterrestri siamo noi. Quando ci fermiamo si avvicinano, ci guardano, ci osservano, anche come siamo vestiti. I più coraggiosi addirittura ci toccano la tuta OJ o la motocicletta, ma quello che impera sempre, sapete cos'è? Il sorriso, oppure il saluto, hello. Lo fanno addirittura i militari, i poliziotti, insomma un po' tutti, e questo ci tranquillizza, ci rasserena e ci dà la forza di continuare. Ma sentiamo Francesco, Andrea ed il belga Bert. Allora Francesco, la sensazione di lasciare l'alta quota e di raggiungere quella alla quale noi siamo abituati, quindi montagne con il verde, gli alberi, che cosa hai provato?
6: Beh, la strada che abbiamo percorso era stupenda, io non ho mai visto

0: cosa del genere, dico sinceramente. E il discorso della quota a me sinceramente mi è venuta un po' di angoscia e di tristezza, perché sta finendo, è finita, non risaliremo più a 5.000 metri, ormai andremo soltanto a scendere, a scendere, a scendere, a scendere.
1: Però è un record che terrai con te, che potrai raccontare.
0: Oh, certo, mamma mia, 5.100...
1: 5.200.
0: 273? Wow!
2: 5.231.
1: Tu, Andrea?
2: 5.231.
1: Hai avuto qualche sensazione particolare mentre viaggiavi e venivi giù?
2: Assolutamente sì. Allora, intanto vorrei dire che io abito al mare, quindi... Quindi questa la dice lunga, però insomma a 5.231 metri non penso che siamo in tanti ad esserci arrivati, soprattutto in moto, penso saremo pochissimi. Una bellissima soddisfazione. E riscendendo però no,
1: Ritrovando il verde, gli
2: eh
1: alberi.
2: sì, quella è una cosa che ho fatto, lo dicevo prima a Francesco mentre scendevamo, gli indicavo gli alberi, dicevo guarda Francesco c'è la vegetazione, c'è qualcosa di vivo. È stato però comunque tutto molto bello, ma sinceramente preferisco stare a questa quota. Comunque ci tornerei, sinceramente, sì, assolutamente sì.
1: Bene, ti sei ripreso, stai bene, puoi rassicurare i
2: Ma
1: tuoi amici?
2: in realtà non sono mai stato male, era solo un forte mal di testa, probabilmente dovuto all'altitudine, però problemi di respirazione, quello insomma, ma penso uno sportivo come me, figuriamoci.
1: Ok, grazie, ciao.
2: Ciao.
1: Interview même en français. Berthe, alors, quelle sensation tu as éprouvée quand tu as laissé finalement les 4000 et 5000 mètres et tu t'es retrouvé au milieu du verre?
3: Ben, ici, ça change totalement. Hein. La vue déjà de notre chambre, bien, elle est petite, mais bon, la vue compense tout. Hein. On a eu de belles temps jusque maintenant. On a eu un peu de pluie pour descendre la plus belle pièce du voyage, mais bon. C'était aussi un événement.
1: Et tu as éprouvé des sensations quand tu as vu finalement, c'est terminé le désert de grande altitude et tu as retrouvé le vert.
3: Oui, ça change quand même. Ça sent totalement différent. On a beaucoup d'odeurs qu'on n'a pas senties depuis allez, 2 mois peut-être. Et maintenant, tout va bien, quoi. On est presque à la fin.
4: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
5: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.
6: Ciao, sono Simonetta Gramegna da Roma. Anch'io ascolto Radio Motor for Peace, la radio senza frontiere.
7: The category is dance or die.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Más música, más varietà.
3: Avete ascoltato Sudamericando.
4: La mejor música solo para ti.
5: Sudamericando. Olé. Música latina. Hola. En Radio Moto 4Peace. Sudamericando.
6: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto 4Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto 4Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
7: Behind! Dietro le storie della musica.

breaking news dal mondo del rock. I Foo Fighters sono pronti a tornare in pista con un nuovo singolo. Si intitola Asking for a Friend ed è uscito il 23 ottobre scorso. L'annuncio è arrivato, come spesso accade, con Dave Grohl e compagni in modo diretto e sorprendente. Un post secco sui social, una data e un messaggio chiaro. Il rock è tornato ed è tornato a parlare la lingua dei Foo Fighters. Il brano segna il ritorno discografico ufficiale della band a 2 anni di distanza da Buddy Here We Are, l'album pubblicato nel 2023 e dedicato alla memoria del batterista Taylor Hawkins, scomparso prematuramente nel 2022. Quel disco rappresentava un grido di dolore e rinascita, un viaggio intimo tra lutto e speranza. Ora, con Asking for a Friend, sembra che i Foo Fighters stiano aprendo un nuovo capitolo, forse più luminoso, ma sempre guidato dalla stessa energia autentica che li accompagna ormai da 30 anni. L'uscita del singolo era già nell'aria negli ultimi giorni. Cartelloni misteriosi con la scritta 23 ottobre e il logo del gruppo sono comparsi in stazioni e aeroporti degli Stati Uniti, scatenando i fan sui social. Qualcuno pensava a un tour, altri a un documentario. Invece è la conferma che è arrivata, ed è arrivata la nuova musica dei Foo Fighters, il nuovo album. Dave Grohl ha dichiarato che i Foo Fighters non vogliono guardare indietro, ma continuare a scrivere il presente del rock. E se la storia ci ha insegnato qualcosa, è che quando i Foo Fighters tornano, lo fanno sempre col botto.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Viaggiare con le mani congelate non è sicuramente piacevole e soprattutto può diventare anche pericoloso per una questione di sicurezza, poiché l'azione delle dita è ritardata o in casi estremi impossibile. La soluzione a questo problema sono i guanti termici, che rappresentano una soluzione altamente efficace per proteggere le mani dal freddo durante i viaggi invernali, dove le mani e il viso sono particolarmente esposte alle basse temperature. A tal proposito vi ricordo che se viaggiate in moto alla velocità di 50 km orari e con una temperatura esterna di più 6, percepirete una temperatura di meno 7 gradi. E quando invece viaggerete sempre alla stessa velocità, ma con una temperatura esterna di più 2 gradi, ne percepirete meno 13.
1: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
3: Alta rotazione. Tres golpes de corriente sin interrupción.
4: High rotation. Three current hits without interruption. One, two.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014. 2014
2: Logbook. Tocchiamo la città di Astana e poi giù dritti fino ad Almaty, costeggiando il lago Balkas. Affronteremo il tratto di strada più duro, almeno fino ad ora. Gli ultimi 650 chilometri che ci dividono da Almaty non hanno nulla da invidiare alle piste sterrate della famosa Parigi-Dakar, ma nessuno di noi vi ha mai partecipato. Inoltre, le moto di Franco e Fefè non sono particolarmente adatte a questo fondo stradale e ancora meno il nostro mezzo di appoggio, il furgone, che si difende saltando dossi e cunette come se fosse un fuoristrada. Le cadute si susseguono, fortunatamente senza conseguenze, ma la ciliegina sulla torta arriva con la foratura di una gomma.
3: Ho sentito un botto da paura, ho detto, mannaggia, vedete, ho spaccato la moto, dove sta? Non c'è niente.
2: Fortunatamente, la dotazione di ricambi al seguito ci permette di ripartire in breve tempo. Sostituiamo la ruota e via ancora in sella per cercare di recuperare il tempo perduto. Le ciminiere delle raffinerie di petrolio con i loro pennacchi di fumo nero indicano la periferia estrema di Almaty. Sono le 23 quando raggiungiamo la città e dopo cena, ormai senza forze, crolliamo dal sonno. Almaty è il centro urbano più importante del Kazakistan e ha svolto il ruolo di capitale del paese fino al 1997. Dispone di un aeroporto internazionale ed è situata a circa 700 metri di altitudine. Intorno è circondata da alte vette che ricordano i panorami del nostro Trentino. Industrie meccaniche ed agricole sono la fonte di reddito della città.

0: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belojegamfoy, in Etiopia.
2: Hai scelto chi volevi diventare.
3: A, B, C.
2: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
5: Music in the mix with your favorite DJ.

0: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
1: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Barış motorcuları Türkiye'de. İtalyan polis teşkilatına bağlı motosikletli polislerin oluşturduğu ve farklı ülkelerden polislerin de dahil olduğu Moto for Peace grubundan 8 motosikletli polis Suriye'ye yardım programı kapsamında Çeşme Limanı'na geldi.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.

Immagina Londra metà anni 90. Pioggia sottile, luci giallastre che si riflettono sull'asfalto bagnato e quel rumore continuo della città che non dorme mai. E lì, nel ventre della metropolitana, tra passi frettolosi e sguardi distratti, comincia questa storia. Un ragazzo è fermo vicino ad una parete, chitarra in mano, non ha un palco, non ha un pubblico vero, ma quando apre bocca succede qualcosa. La gente rallenta, qualcuno si ferma, altri si voltano increduli, perché quella voce non è come le altre. È potente, limpida, quasi eterea. Un timbro che sembra appartenere a una cantante donna, ma con una forza che spiazza. È una voce che resta addosso. Ebbene, quel ragazzo si chiama Kevin Grivois, ma il mondo di lì a poco lo conoscerà con un altro nome, molto più breve, più misterioso. Che la leggenda, perché sì, ormai è diventata leggenda, racconta che proprio lì, in quella stazione della metropolitana, passa per caso un nome importante della musica internazionale, Dave Stewart, fondatore degli Eurythmics. Si ferma, ascolta e resta colpito, non tanto per la tecnica, ma per l'anima, per quella capacità rara di catturare l'attenzione in mezzo al caos. E da quel momento tutto cambia. Passano pochi mesi e quel ragazzo della metropolitana si ritrova in uno studio di registrazione. Nasce un brano iconico, un brano che non urla per farsi notare, ma che ti entra dentro piano, senza chiedere permesso. È il 1996 e quella canzone diventa qualcosa di enorme, un successo mondiale. Ma in Italia succede qualcosa di ancora più grande. Le radio la passano continuamente, ovunque, in macchina, nei bar, nelle case. Diventa una presenza costante, quasi familiare. Settimana dopo settimana resta lì, in cima alla classifica. Prima, una, due, tre, fino a 8 settimane consecutive. Insomma, un dominio assoluto. È così che, da artista sconosciuto, diventa un fenomeno. Viene invitato al Festival Bar, uno degli eventi musicali più importanti dell'epoca. Sale su quel palco e porta con sé quella stessa voce che anni prima risuonava tra le piastrelle fredde della metro di Londra. Ma c'è qualcosa di particolare nella storia. Non è la classica ascesa costruita a tavolino, non è un prodotto perfetto, è quasi un'anomalia, una meteora. Dopo quel singolo arriva un album, poi un altro e ancora uno. 3 dischi in totale. Lavori dignitosi, interessanti, ma non succede più la magia. Nessun brano riesce a catturare di nuovo quel momento perfetto tra voce, atmosfera e tempo. È così che resta legato a quella canzone, a quell'anno e a quel ricordo che ha suscitato in tutti noi. Ma forse è proprio questo il fascino della storia, perché non tutte le carriere devono essere lunghe per essere memorabili. Alcune brillano forte e veloce, lasciando una scia impossibile da dimenticare. E ancora oggi, se per caso quella canzone torna in radio, succede qualcosa di strano, perché ti fermi, l'ascolti, magari la fischietti e per un attimo sei di nuovo lì, negli anni 90, in una estate infinita, con una voce che sembrava arrivare da un altro mondo.

0: Ouais, ça, oh.
1: Cindy, le cœur au wapi.
0: Général Chico Chitamboué.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

0: Prevenire e non reagire per limitare i rischi in caso di inondazioni. È partendo da questo elementare principio che un progetto europeo ha elaborato un sofisticato sistema di monitoraggio delle acque.
1: Sotto i miei piedi ci sono 48 sensori che rilevano in tempo reale il livello dell'acqua nel letto del fiume. Grazie a questa tecnologia possiamo vantare gli argini più intelligenti del pianeta.
0: I sensori collocati sotto il livello del suolo trasmettono le loro rilevazioni a una serie di banche dati situate in diversi paesi. Boston, sulla costa orientale del Regno Unito, è una delle principali città che stanno testando questa nuova tecnologia. L'alta marea fa spesso salire il fiume che la attraversa a livelli allarmanti.
1: Boston ha un buon sistema di argini, ma non è sufficiente. Quando la marea sale molto, rischia anche di farli crollare. Il rischio è quindi significativo.
0: Sistemi a fibra ottica e telecamere a infrarossi integrano il sistema di monitoraggio. Strumento principe dei rilevamenti è però una variegata batteria di sensori di diversa natura.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
3: Thank you everybody for being here. I hope you have a great time.

0: Thank you, guys.
1: Thank you, everybody. Thank you,
0: awesome.
1: Shaq.
0: Thank you.
1: Have a great time. Thank you. Thank you, Sean. Good night.
2: Saluto agli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Io sono Giona e state per ascoltare il mio nuovo singolo Equilibrio. Buon ascolto. Sento...

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
1: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Mongolia 2026. L'intervista del giorno.
1: Siamo ormai giunti alla fine di questa lunga missione Mongolia 26. Il team si trova ad Ulaanbaatar. Le ultime tappe in Mongolia sono state caratterizzate da caldo e vento, ma sentiamo tutto dal capospedizione Bernardo Lepore.
2: Buongiorno, finalmente siamo arrivati qui a Karakorum o Karkorin, dipende quale mappa leggete. Ieri ci siamo salutati che eravamo sulla strada da Bayangur per arrivare qui. Ieri è stata una giornata di guida che è andata bene dal punto di vista del caldo, della temperatura, però abbiamo preso pioggia e un vento degno di quello della Patagonia fino a fine tappa. Comunque eccoci qui, questa città del 1200 fondata da Gengis Khan. Adesso ci troviamo appunto in una parte che è stata ricostruita. Quindi questo è un monastero che è stato ricostruito all'incirca nel 1600 da un re mongolo che ha importato qui il buddismo tibetano. È un posto veramente stupendo, tenuto tra l'altro in modo eccellente. Quindi oggi ci godiamo questa giornata di relax e visite prima di risolvere i problemi che ci saranno da domani, perché il nostro corrispondente mongolo che deve portare via le nostre moto e furgone da qua ha cambiato idea su diverse cose, quindi sul prezzo, date, e questo ci mette in grande difficoltà. Comunque stiamo vedendo di risolvere la cosa. Se non ci vedete tornare per la data prevista, sappiate che stiamo ancora a Ulaanbaatar, ok?
1: Dino, in bocca al lupo e speriamo che tutto si risolva al meglio per il rientro.
3: Mongolia 2026,
4: la missione umanitaria di moto.
3: Fornis, le ultime notizie con Richard Chu.
5: Radio Moto for Peace presenta
6: Coming Soon Radio.
5: Quotidiano di informazione cinematografica.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
18: Da Steven Spielberg.
17: Non riesco a capire, sono persone.
18: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
17: Cosa vuoi fare?
19: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
20: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.
21: Hey, salut tout le monde, salut les copains, qui est de retour là sur ta FM favorite, c'est Bernard Chu. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bien content de vous retrouver confortablement installé sur votre FM. Changez les piles, mettez le fond au maximum, en cette fin 84, début 85, nous allons excursionner ensemble le hit parade de l'année, hit parade des nouveaux médias, réalisé grâce à la playlist de votre radio et au vote des discothèques.

0: Reportage di Rai Italia su Moto for Peace.
1: Che sarà in America Latina. In zone con tutt'altro tipo di problemi, però molto, molto pericolose a causa del narcotraffico, delle bande, e lì per esempio sarà fondamentale il rapporto con la polizia locale.
0: Locale.
1: E a me piace molto di questa idea il fatto che un po' tutti noi sogniamo di andare, no? La missione in Africa è un po', diciamo, in fondo al cuore, tutti noi diciamo un giorno lo farò, oppure anche mi piacerebbe aiutarli a casa loro, perché qui poi in Italia è difficile organizzare un'accoglienza fatta bene. E mi piace il fatto che ci siano degli uomini e anche qualche donna che insomma hanno rotto gli indugi e sono partiti veramente, prendendo tra l'altro tutto questo nel periodo delle ferie. E tutto autofinanziato, diciamo, con i loro stipendi, quindi rischiando anche del proprio, sia come tempo, come soldi, come salute.
0: Certo, beh, noi diciamo spesso, senza dover abbandonarsi nella retorica, però, che l'Italia ha un grande cuore. E mi sembra di capire, vedendo questo filmato, capendo questo progetto, che davvero la rete di persone che vogliono aiutare i più poveri, coloro che sono più in difficoltà, è molto estesa.
1: Beh sì, dall'ultimo rapporto Eurispes risulta che 6 milioni e mezzo di italiani si impegnano in attività di volontariato, oltre 3 milioni in organizzazioni, ed l'altra parte minore lo fanno individualmente, quindi dando risposta individuale alle necessità concrete che incontrano. Credo che sia noi italiani che siamo un po' inclini a trattarci male come paese, non siamo certo sciovinisti come i francesi, però dovremmo essere invece anche noi orgogliosi di questo tratto della nostra cultura,
0: Che
1: della
0: fa
1: nostra.
0: parte del nostro DNA,
1: Sì.
0: comunque. Senti, Costanza, abbiamo detto che tu lavori per Rai Vaticano, quindi conosci molto bene la realtà della nostra Chiesa. Secondo te, quanta attenzione c'è verso la solidarietà?
1: Tantissima, veramente c'è un mondo silenzioso e poco appariscente, che fa poco rumore, ma veramente in ogni parrocchia, quindi in tutto il territorio italiano, ci sono persone che silenziosamente si spendono gratis, spendono tempo, soldi, energie per gli altri, per aiutare per la parrocchia o anche. Veramente ho visto, mi è capitato per lavoro, anche per esperienze personali, di incontrare tante di queste persone che mettono veramente a disposizione, a volte anche la casa, le macchine, una rete, che non fa rumore, non appare spesso sui giornali, per esempio le tante famiglie aperte all'affido di bambini con problemi. L'affido è penso la massima generosità possibile, perché non c'è neanche la gratificazione dell'adozione, quando puoi dire questo bambino è mio, mi è stato consegnato. Si accompagna un bambino con dei problemi per un periodo della sua vita, però non interrompendo i legami con la famiglia d'origine, e ci sono tantissime famiglie che lo fanno, quindi che aggiungono un letto a castello in casa, aggiungono un piatto a tavola.
0: E nessuno lo sa. Senti,
1: Sì.
0: se i nostri telespettatori volessero fare qualcosa di concreto per questi paesi in cui c'è davvero molto bisogno, possono farlo?
1: Beh, Moto for Peace ha un sito, e lì ci sono l'indirizzo Libano, e anche per esempio si può versare il 5 per 1000. E da parte mia, cioè, ovviamente è una scelta libera, da parte mia posso garantire che tutto quello che arriva a questi poliziotti è usato veramente per il bene e con la massima onestà, anche perché sono poliziotti, quindi ci fidiamo particolarmente di loro.
0: Allora ringrazio davvero Costanza Miriano, speriamo che insomma anche questo piccolo appello, no, possa portare qualche aiuto in più. Grazie davvero di
1: Grazie,
0: cuore, buon lavoro.
1: grazie.
0: E adesso io torno da Stefano perché è il
2: Vieni.
0: momento della
2: Ah sì, ah, Sbada Bam,
0: dedica!
2: bellissima questa intervista, eh?
0: Bella, sì,
2: Bella, molto bella, complimenti.
0: emozionante.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Parliamo di un album dal titolo Io sono nato libero, un disco dalle grandi tematiche sociali. In Italia si vivevano ancora gli echi del 68 e in Cile c'era appena stato il golpe di Pinochet. Siamo nel 1973, il Banco del Mutuo Soccorso incide il suo terzo album. Fra le canzoni spicca la melodicissima Non mi rompete, scritta musicalmente da Vittorio Nocenzi e liricamente da Francesco Di Giacomo. Quello che sembrano note, parole semplici, già dopo pochi secondi esprimono molto, ma molto di più. Il protagonista, che implora tutti di poter dormire tranquillamente, di poter riposare un altro po', non è altro che l'alienazione dell'uomo della società moderna. Il sonno diventa una metafora, un rifugio da un mondo che non ci piace più, e le immagini, le ambientazioni da favola sono la scusa per fuggire. Purtroppo si contrappongono a un crudo risveglio, in una realtà dalla quale non ci si può attendere nient'altro se non occhi imbevuti di pianto. La storia della nascita di questa canzone ce la racconta il protagonista, Vittorio Nocenzi. Dice: non avevo neanche 16 anni, non esisteva il banco, studiavo pianoforte e una mattina nella mia casa natale di Marino, ai Castelli Romani, vedendo le cave di Peperino, l'ho trovata sulla tastiera del pianoforte. È nata in 3 secondi, in sol maggiore, non in si bemolle come l'abbiamo registrata. Stava lì, mi aspettava. Poi, per altri 30 anni, ho cercato di scriverne un'altra, ma non è mai nata, perché sono quei momenti magici, irripetibili. Così la scrissi sul pentagramma, la misi da parte perché mi sembrava una cosa troppo facile, troppo semplice. Sai, a 16 anni pensi che le cose devono essere complicate per essere importanti. Poi ci vuole tutta una vita. Arrivi all'età che ho oggi, non più proprio verde, in cui capisci che invece la semplicità è la cosa più difficile da raggiungere, se ovviamente è una semplicità di grande qualità, e la semplicità nella sua essenzialità è sempre pronta a scivolare nella banalità. Ma un conto è semplice, un conto è banale, ma quando è semplice la qualità è la cosa più difficile da raggiungere e ci vuole tutta una vita per farlo, racconterà invece Di Giacomo in un'altra intervista. Ricordo che dopo l'uscita di questa canzone mi arrivò una lettera di una ragazza che chiedeva perché, mentre i compagni lottano in fabbrica, io scrivessi Non mi rompete. In quel momento ho capito che avevo fatto gol, nel senso che i compagni lottano nelle fabbriche e io sono con loro, ma la sera posso avere 5 minuti per stare per i cazzi miei. Momenti come questi, 5 minuti di relax, non sono dispersivi, anzi, il recupero della lucidità, delle proprie sensazioni, credo sia fondamentale, anche perché è già difficile arrivare alla fine della propria giornata.
2: Non mi

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyou can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
2: Diario di bordo del 2016.
3: Quaderno de bitácora 2016.
4: 2016 logbook.
5: Durante i viaggi intercontinentali o comunque all'estero sono importanti le assicurazioni, le coperture assicurative sanitarie. Ascoltiamo cosa ha da dirci Giuseppe a tal proposito.
6: Ciao a tutti. Dopo aver parlato con Dino abbiamo pensato di precisare meglio alcuni aspetti per quanto riguarda l'assicurazione sanitaria. Questo messaggio è valido per coloro che la stanno contraendo autonomamente. Fermo restando la facoltà di ognuno di procedere autonomamente, il massimale cercate di farlo almeno di 1 milione di euro, perché gli Stati Uniti e il Canada sono un discorso a parte, ovvero le eventuali spese sanitarie, il rimpatrio sanitario, le spese mediche in questi due paesi sono molto molto molto elevate, per cui con massimali di 100, 150, 200 mila euro potremmo essere in difficoltà. Ovviamente tutti speriamo che non servano mai queste garanzie. Comunque, avete tempo fino a domani per darci eventuali elementi di novità, ovvero di aderire. Ovviamente chi già ha aderito è inutile ribadire. Il costo della polizza nel nostro caso è di 30-40 euro e il massimale per queste garanzie è di 1 milione di euro. Ciao a tutti.
7: Ciao, sono Paolo Longi. E dal mare di Ostia, dalla mia barca, ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
8: Radio Moto for Peace, su internet, iPad, iPhone, Android, BlackBerry e su iTunes. Impossibile non poterci ascoltare.

0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
2: Land you listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boat You is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is gonna be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boat You. It feels good to Geico.
4: Diario di bordo del 2004.
5: Quaderno de bitacora 2004.
6: 2004 logbook.
7: 25 uomini, 15 moto, 2 van, un fuoristrada e un deltaplano a motore. Questo il team dell'associazione Moto for Peace in viaggio verso il Marocco attraverso i paesi del Nord Africa. Kenifra è la città da raggiungere per compiere la nostra missione. Donare la somma di denaro raccolta con la collaborazione delle forze di polizia europee a favore della costruzione di un convitto scolastico. Il team di Moto for Peace è da sempre impegnato nella realizzazione e sponsorizzazione di progetti umanitari nel mondo. L'avventura continua.
8: Il diario di bordo di Moto for Peace.
7: Sedici giorni di viaggio, 3.900 km percorsi da Tunisi a Tobruk. Il maltempo viaggia con noi. Nuvole gialle, acqua e sabbia fanno ormai parte delle nostre giornate. Quasi non ci facciamo più caso. Torniamo verso la costa libica, superiamo la città di Zilla ed eccoci faccia a faccia con il deserto. Il Sahara si estende per circa 4.000 km nel nord del continente africano, dall'Oceano Atlantico fino all'Egitto, attraversando parte della Libia. Il colpo d'occhio è impressionante. Una distesa di sabbia infinita che attraverseremo alla volta di Horn. Un forte vento freddo ci accompagna durante il tragitto. Il traffico è scarso e l'unica strada che possiamo percorrere non ci aiuta nella guida. L'asfalto è quasi inesistente e spesso coperto dalla sabbia spostata dal vento. Con molta prudenza affrontiamo una pista laterale alla carreggiata battuta dai pochi veicoli di passaggio. Dobbiamo fare molta attenzione. Su queste strade qualsiasi distrazione può essere fatale e compromettere il viaggio.

0: Dietro le storie della musica.
1: Tutto comincia con Romagna Mia, che si avvia ormai a compiere 70 anni. È imperterrita e suona ancora come se fosse stata incisa ieri. Quanto sia nota, lo abbiamo scoperto nel corso dei viaggi all'estero. La Romagna è il luogo della villeggiatura per i tedeschi e non solo, visto che soprattutto un po' di tempo fa gli stranieri la facevano da padroni. Ecco, prendersi la cassetta o il disco delle nostre canzoni era un uso molto più diffuso di quanto si creda, dice Raul Casadei. Li compravano nei negozi o negli autogrill e poi se li ascoltavano tornati in patria. Il vino, i generi alimentari finiscono, l'abbigliamento è di stagione, invece la musica che rappresenta la Romagna non ha limiti. Ecco perché quando andiamo in giro per il mondo ci si accorge che non sono solo gli immigrati a conoscerla e ad intonarla. Io ho preso spunto dal successo di Romagna Mia, che era di mio zio secondo, per procedere con un'altra serie di canzoni che d'estate abbiamo lanciato un anno dopo l'altro. Romagna Sangiovese, la Mazurca di periferia, Romagna Capitale, ma soprattutto Ciao Mare e Simpatia. Sono sempre stati i punti di forza, brani che capisce anche chi parla un'altra lingua. A guidarmi nel comporle è stato l'istinto, lo stesso che mi ha fatto scrivere le prime canzoncine quando ero alle elementari. Lì dentro c'è tutta la filosofia di quando eravamo ragazzi, le canzoni che avremmo cantato nei mesi caldi nascevano con il freddo, le spiagge vuote, le giornate corte, il pensiero a quello che avevamo alle spalle, i saluti, gli abbandoni, la promessa di ritrovarsi e poi lo sguardo in avanti ad attendere una nuova estate. Ognuno teneva una ragazza nel cuore, una conquista riuscita, un amorino fallito. Si sente che non c'è una tecnica, ma solo quella vena di naturalezza che chiunque ritrova quando viene in Romagna. Ingredienti semplici, perciò piacciono e funzionano. Ciao Mare fu un caso pazzesco, con i canali radiofonici Rai disattenti, mentre Radio Capodistria ne fece una specie di tran tran che sulla riviera adriatica ebbe un effetto dirompente, al punto che Vittorio Salvetti durante quell'estate mi chiamò preoccupato. Era tale il nostro successo che temeva vincessimo il Festival Bar. Raul, per noi sarebbe un problema. Tra i dischi in gara, ospiti, abbiamo artisti come Gloria Gaynor, Susie 4. E come facciamo se arrivate primi voi? Siamo rovinati. Beh, non sapevo come tranquillizzarlo. Sorrisi di circostanza, ma sentivo anch'io cantare dappertutto Ciao Mare. In qualche modo il pericolo comunque fu sventato e al primo posto finirono Marcella e Mia Martini, a pari merito, con un gesto galante. E allora furono tutti contenti. E sta bene davvero così, dice Raul, perché in ogni caso, con quel boom, Ciao Mare è diventato un modo di dire.

partire dal 2020 in Occidente si è diffusa la tendenza a manipolare l'opinione pubblica attraverso notizie distorte, sia di natura pseudoscientifica che bellica, presentate con argomentazioni dogmatiche e non soggette a critica. In questo modo la popolazione diventa inconsapevolmente vittima della disinformazione propagata dai media mainstream, spesso controllati da interessi politici o economici e comunque non liberi. Lo stesso fenomeno si osserva nel contesto del conflitto russo-ucraino, ad esempio, dove la narrazione dominante viene imposta senza spazio per un dibattito obiettivo. Per fortuna esistono giornalisti indipendenti, anche di fama mondiale, come Tucker Carlson, che ha abbandonato da qualche tempo i media generalisti e che spesso intervista persone che mai verrebbero ascoltate sulle TV mainstream, anche per un semplice confronto. Ad esempio, nel 2025 ha intervistato Patrick Lancaster, che per diversi anni ha seguito gli eventi nel Donbass come giornalista indipendente e che ha dichiarato durante l'intervista rilasciata a Tucker Carlson che se gli americani avessero saputo tutta la verità su quanto accaduto nella DPR, cioè nella Repubblica Popolare del Donetsk, e nella LPR, Repubblica Popolare di Luhansk, negli ultimi 10 anni non avrebbero mai sostenuto le azioni della precedente amministrazione della Casa Bianca che hanno aiutato l'Ucraina. Il motivo principale per cui l'opinione pubblica statunitense si è orientata verso l'amministrazione Biden per quanto riguarda il conflitto ucraino è la mancanza di una copertura mediatica affidabile e imparziale su ciò che stava realmente accadendo, ha sottolineato il giornalista. Da 11 anni gli abitanti delle regioni del Donetsk e Luhansk vogliono separarsi dall'Ucraina nell'ambito del loro diritto all'autodeterminazione. Queste persone hanno fatto tutto il possibile per lasciare l'Ucraina e l'Ucraina le ha punite per questo. Poi hanno votato per la secessione. Naturalmente, se la gente in Occidente capisse davvero cosa è successo qui negli ultimi 11 anni, non solo negli ultimi 3, se capisse la situazione generale, non vorrebbe mai che i suoi soldi venissero spesi per sostenere questa causa e che centinaia di migliaia di persone venissero uccise. Io ci credo, ha affermato e concluso Lancaster.